Era il tempo in cui cominciavo a sentire musica. Ascoltavo un signore che aveva una voce così.

Sta tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 11 ottobre. Perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord, tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelli intorno alle due isole maggiori che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Tanto tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Rai Radio tutta italiana.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliata, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna.

previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 11 ottobre. Perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord, tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelli intorno alle due isole maggiori che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

dove sono adesso? Vado piano sotto tetto, ci vediamo presto. Ho mentito spesso, questo materasso cigola, alle quattro sono libera, mi preparo.

girò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

0: Disco sveglia.
1: Disco sveglia.
0: Disco sveglia.
2: Buongiorno, sono Foderaro, Francesco da Bari. Volevo ascoltare, c'è tempo, è tempo di cambiare, di più da dire.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 11 ottobre. Perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord, tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelli intorno alle due isole maggiori che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: mattina italiana weekend.
1: La mattina italiana.
2: Ma buongiorno, buongiorno a tutti. Buona domenica, cari amici, vicini e lontani, come diceva Nunzio Vinogamo. Ma io non sono Nunzio Vinogamo, ma sono Marco Di Buono. Eccoli qua, benvenuti. Benvenuti a tutti, siete sintonizzati sulle inconfondibili frequenze di Rai Radio tutta italiana e questa ovviamente è mattina tutta italiana weekend. Siamo rigorosamente in diretta, sono le 10:01 in questo istante, vi terrò compagnia con allegria e tanta musica per le prossime due ore, se vorrete ovviamente, spero di sì, spero di farvi compagnia, spero di farvi cosa gradita. Ecco, come state? Come sta andando il risveglio di questa domenica di autunno? Ecco, qui a Roma c'è un bel sole e la temperatura è quella proprio autunnale, c'erano circa 18 gradi questa mattina quando sono uscito, quindi tendente un po' al freschetto, però ci sta, il periodo questo è. Però sta uscendo il sole, secondo me la temperatura aumenterà, non lo so, ho questa sensazione. Comunque, voglio fare un saluto ovviamente alla mia compagna d'avventure del sabato, Elena Scisci, ecco, noi condividiamo la mattina del sabato e la domenica così mi lascia da solo al timone e devo io così in qualche modo animare la grande piazza di Rai Radio tutta italiana. Allora, il countdown verso la fine dell'anno è continua, inesorabile, e si entra sempre di più nella fase calda. Oggi 11 ottobre 2026, sappiate che mancano esattamente 81 giorni alla fine dell'anno, eh? Mi crea un po' di ansia questo, lo faccio apposta. Comunque salvatevi, in rubrica il nostro numero di telefono 334 60 45 640, questo è il numero di telefono per mettervi in contatto con me, messaggi scritti ma anche vocali, perché mi piacciono moltissimo i messaggi vocali, voglio far ascoltare la vostra voce in radio. Cominciate così a raccontarmi come è iniziata questa domenica mattina, da dove ci state ascoltando e anche com'è il tempo da voi e cosa combinate di bene. Insomma, raccontatevi a me e raccontatevi quello che sta accadendo in questa domenica mattina. Ma alle 10:02 parte subito l'ottima musica italiana. Visto che è domenica, ce lo facciamo ricordare anche da Achille Lauro. E questa è la sua domenica. È domenica. Vabbè, facciamo cantare lui che è meglio, è meglio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Beh, devo dire che questo è veramente un incontro magico tra Julie e Bresh, ecco, che sfocia in questo brano che si intitola Serenamente, serenamente. Siamo tutti sintonizzati, anzi siete tutti sintonizzati, lo spero, su Rai Radio Tutta Italiana. Questa è Mattina Tutta Italiana Weekend. Io sono il vostro Marco Di Buono e vi terrò compagnia fino alle ore 12. È iniziata la grande questa giornata, devo dire, questa mattinata, ma voi raccontatemi com'è iniziata la vostra di mattinata. Eh sì, alle 10.09 sicuramente qualcuno ha già fatto colazione, qualcun altro invece si sta svegliando in questo istante. Noi abbiamo un numero di telefono che potete utilizzare tranquillamente. A me piacciono molto i messaggi vocali, quindi mandate i vostri messaggi vocali e faremo ascoltare la vostra voce qui in diretta. 334 60 45 640. Raccontatemi un po' cosa state facendo di bello, come avete fatto magari colazione, o se la dovete fare. Voi che preferite, colazione salata o colazione dolce? Una bella bomba con la crema o un bel tramezzino o anche un toast, no? Anche una cosa più semplice. Ditemi quello che state praticamente mangiando, quello che avete mangiato e che cosa si prospetta in questa domenica. Allora, puntata ricca, anche questa, ci saranno degli ospiti telefonici, ci saranno le curiosità dall'RCA e parleremo anche di cibo, poi più tardi vi svelerò meglio un po' tutto. E vi ricordo che ci potete ascoltare tramite Rai Play Sound, l'applicazione totalmente gratuita con tanti contenuti di podcast originali, tanti contenuti che potete andare a sbirciare, ascoltare, ci sono veramente tante cose molto interessanti, quindi ve la consiglio, è un'app che... abbiamo i telefonini pieni, stracolmi di app, un'app in più, anzi molto utile come Rai Play Sound. Io la scaricherei se fossi in voi. Non potete non averla questa applicazione sul vostro telefono, questo portale con tante cose dentro, racchiude uno scrigno di cose magiche, belle, interessanti. Quindi andate, scaricatela. Oppure ci potete ascoltare tramite la DAB radio per avere un sound più cristallino, un sound digitale perfetto. O se avete a casa queste gli smart speakers di cui non possiamo fare il nome, quindi posso inventarlo un nome: Fernanda, metti Rai Radio Tutta Italiana, e Fernanda vi metterà la vostra smart speaker e metterà Rai Radio Tutta Italiana, quindi ve lo consiglio. Allora, oggi è 11 ottobre 2026. Dovete sapere una cosa, visto che mi piace dare notizie, curiosità anche del passato. E nel lontano 1960, l'11 ottobre proprio, andava in onda, pensate, la primissima trasmissione politica nella storia della TV italiana, e si chiamava proprio Tribuna Elettorale, ed era condotta da un grande giornalista, Gianni Granzotto, e per la prima volta la televisione così dava spazio di volta in volta ai vari rappresentanti dei singoli partiti in vista degli appuntamenti elettorali, e questo ha cambiato in qualche modo da quel momento in poi, quindi per sempre, il modo di comunicare la politica nel nostro paese. Quindi è una cosa interessante scoprire, ecco, quello che accadeva l'11 ottobre, lo stesso giorno in cui andiamo in onda, ma di qualche anno prima. E allora, visto che alle 10.12 la musica doc di origine è proprio la musica di OCG, ce l'abbiamo soltanto qui, la musica, quella, la vera musica, l'elite della musica ce l'abbiamo lì, qui. Io volevo capire una cosa, ma voi quest'oggi che fate? Anzi, non lo volevo capire io, lo voleva capire Madame insieme a Marrakesh, sì. Loro lo vogliono capire loro, eh. Senza quello che fai, quello che fai.

0: fantastica.
1: Ma che ritmo! Ma anche questa è un'altra grande collaborazione, Jovanotti con Samurai J. Ma è bella! Allora, Jovanotti aveva fatto già questa collaborazione con Alfa, Buon Vento, e torna con Le Foglie di Tè con Samurai J. Veramente molto ritmo, molto molto fisica questa canzone. Vabbè, ti fa venire voglia di ballare, devo dire che mette subito allegria e fa venire una gran voglia di scatenarsi in questa domenica mattina alle ore 10:19. Questa è Mattina Tutta Italiana Weekend, sono Marco Di Buono, vi terrò compagnia fino alle 12, se vorrete ovviamente, io spero di sì. Sintonizzate la vostra macchina su Rai Radio Tutta Italiana, la DAB Radio, oppure sintonizzate, chiamate il vostro smart speaker, dite mi metti Radio Tutta Italiana, oppure ancora scaricate l'applicazione Rai Play Sound, e oltre ad ascoltare le dirette di tutte le radio Rai avete la possibilità proprio di ascoltare dei contenuti, dei podcast completamente originali, produzioni nuovissime, ma c'è di tutto, c'è veramente l'imbarazzo della scelta, quindi ve lo consiglio. Abbiamo sempre questo numero di telefono che è il 334 60 45 640. Ditemi, raccontatemi cosa state facendo, ma raccontatemi anche da dove ci ascoltate. Ecco, chi ci chiama da, che non so, chi ci ascolta da Cividale Friuli, chi ci ascolta da Siracusa, chi ci ascolta da Piombino, chi ci ascolta, che ne so, ditemi da dove ci state ascoltando e cosa state facendo in questo sabato mattina. Se volete fare gli auguri di buon compleanno, di buona onomastica a qualcuno e dedicare una canzone, fatelo, questo numero di telefono è libero, è per voi, è dedicato a voi, lo potete utilizzare bene, ma per raccontarci quello che volete, fare gli auguri anche a qualcuno, onomastico, compleanno, mandate un bel messaggio vocale e noi lo faremo ascoltare, io lo farò ascoltare in diretta. Allora, e a proposito di festeggiamenti, apriamo questo bello spazio che dedicato ai compleanni e alle ricorrenze dell'11 ottobre. Oggi facciamo subito tanti auguri di buon compleanno all'attore, grande attore e comico Fabio De Luigi, auguri Fabio! E poi anche all'eclettico Gianmarco Tognazzi, auguri Gianmarco! E poi a un mito dello sport italiano, facciamo gli auguri a Yuri Keki, il signore degli anelli, nato l'11 ottobre 1969. Comunque è stato un grande, ci ha fatto sognare con le sue imprese olimpiche, quindi è giusto anche festeggiare il nostro Yuri Keki, Keki Yuri. E poi voglio fare gli auguri di buon compleanno ad una collega, una conduttrice televisiva e radiofonica, che è Francesca Fialdini, e auguri buon compleanno a tutti loro. Ma l'11 ottobre ci riporta anche una bellissima pagina della musica italiana più o meno recente. Ecco, correva l'anno, dove andava non si sa, ma correva l'anno 2015 e Luca Carboni, attenzione signori, conquistava il primo posto assoluto in classifica con il singolo Luca lo stesso. Beh, un brano molto molto interessante, e una curiosità, perché questo brano segnò proprio una vera svolta pop ed elettronica di Luca Carboni, del cantautore bolognese, insomma, e nel testo Luca Carboni utilizza un'ironia sottile per raccontare cosa? Per raccontare le contraddizioni della società moderna, dei rapporti di coppia, ripetendo che anche se tutto cambia attorno a noi, ovviamente, in fondo si rimane sempre gli stessi. Allora, sapete che c'è? Noi ce l'andiamo subito ad ascoltare, Luca Carboni con Luca lo stesso.

0: sento voce gridata, digitato sul web, buttato dentro un respiro, respirato per te.
1: Mattina Italiana Weekend.

0: Festival di Sanremo quest'anno.
1: Deve essere errato.
0: Ecco, appunto, allora non abbiamo, è successo un qualcosa che non doveva accadere. Ci siamo persi una comunicazione. Avevamo l'appuntamento telefonico con le curiosità della RCA ed è successo qualcosa che non ho capito. Io provo a fare una cosa con voi, mai visto alla radio, ovvero proviamo a fare un tentativo in diretta così con voi mentre chiacchiero. Sbaglio, non lo posso fare. Va bene, questa è Mattina Tutta Italiana Weekend, sono le 10:30. Adesso ripristiniamo il collegamento con la nostra ospite, con Camilla Noci. Non so che cosa sia successo con calma, sono le inconvenienti, è una diretta e quindi questi sono, è il bello della diretta, quindi possono accadere queste cose. Io sono Marco Di Buono, vi terrò compagnia fino alle ore 12, tante curiosità, tanta musica, tante notizie che adesso vi farò raccontare da Camilla Noci, che è praticamente una dei protagonisti del podcast che trovate ovviamente su Rai Play Sound, quel bar a 33 giri che racconta tante curiosità legate alla RCA, degli anni d'oro della RCA. Allora, visto e considerato che parliamo di RCA, parliamo di grandi artisti, della storia, della musica italiana, mentre ripristiniamo il collegamento con Camilla, io vi faccio ascoltare un brano di due grandi. Vabbè, loro hanno fatto parte di questo gruppo storico. Sentite che meraviglia questa canzone. Dai, godiamocela. Lucio Dalla, Gianni Morandi con Vita. Ma io in te ci credo, Vita, Ci dovete credere anche voi.

0: Vita, vita, vita, in te ci credo. Lucio Dalla, Gianni Morandi, due grandi protagonisti che con questa canzone hanno veramente, veramente fatto la storia, oltre a quella che avevano già fatto, un brano del 2004. Bene, allora, bentornati a Mattina Tutta Italiana Weekend. Sono le 10.36 e, signore e signori, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Sì, sì, sì, siamo pronti, lei già ride sotto, quindi la sentiamo, non ci sono errori, quindi a livello telefonico non ci sono messaggi strani. L'utente da lei chiamato, al momento è andato via e non vuole rispondere al telefono. Forse era quello. Vabbè. Comunque apriamo questa finestra, una delle più amate, devo dirvi, un vero e proprio viaggio nel tempo tra i segreti, la magia e retroscena della musica italiana. Quindi questa è la rubrica Le curiosità dalla RCA, e a parlarci di curiosità dalla RCA c'è quella mente geniale, coideatrice anche insieme a Savino Zab e Dario Salvatori del fantastico podcast originale Quel Bar a 33 giri, e quella mente geniale si chiama Camilla Noci.
1: Buongiorno, ce l'abbiamo fatta.
0: Ma hai voluto fare uno scherzetto prima, mi hai riattaccato il telefono, vero? Dillo che mi hai riattaccato il telefono.
1: Esatto, era tutto così, per metterti alla prova, ma l'hai superata benissimo.
0: È quello, infatti ho detto, vediamo un po' come possiamo mettere in difficoltà quel Marco che sta lì al microfono, in qualche modo lo potevo, e l'hai fatto, ci sei riuscita. Ma io mi sono salvato in corner, perché c'erano lì Lucio Dalla e Gianni Morandi che mi hanno salvato la vita.
1: Insomma. Salvato la vita proprio in tutti i sensi.
0: Certo, vita in te ci credo, quindi grazie per avermi salvato la vita. Vabbè. Allora, Camilla, vabbè, con il podcast Quel Bar a 33 giri praticamente ci portate dentro. Insieme a Savino, a Dario e Salvatori, ci riporta dentro quel bar mitico, appunto, dell'RCA, lo ricordiamo ogni volta, che si trovava l'RCA al 12° chilometro della via Tiburtina a Roma, ecco.
1: Esatto.
0: In cui si raccontavano storie, nascevano canzoni, nascevano collaborazioni, insomma accadeva di tutto, ed sono veramente belle tutte le curiosità che tu racconti, che raccontate nel podcast, ma sono altrettanto interessanti le curiosità che tu ogni domenica ci racconti qui a Mattina Tutta Italiana Weekend. Sono curiosità che al momento non trovate nel podcast. Poi chissà, un domani potrebbero anche far parte della seconda parte, la seconda, seconda tranche di podcast che si potranno trovare su RaiPlay Sound. Allora, vediamo un po' oggi che artista hai scelto, quali curiosità ci racconti, ma soprattutto prima, quale artista hai scelto per le curiosità di oggi?
1: Ho scelto uno scanzonato romanaccio che però in realtà era originario di Crotone, perché era calabrese, che è Rino Gaetano.
0: Vabbè, applauso dal pubblico,
1: applauso
0: qui in studio.
1: Rino.
0: Hai sentito qua quanta gente che c'è qui in studio?
1: È un pubblico copioso.
0: Vabbè, lui è un grande, io me lo ricordo, ma penso che ce lo ricordiamo tutti quando si presentò a Sanremo con quella bombetta in testa, con l'ukulele, col frac. Vabbè, comunque sono quelle immagini che penso non dimenticheremo mai, rimarranno impresse nella nostra mente assolutamente. E che cosa ci vuoi raccontare di Rino Gaetano? Perché ogni volta io ve lo dico, io non so realmente che cosa di cosa parlerà Camilla, perché è tutta una sorpresa, perché voglio anch'io dire wow, ma veramente incredibile, quindi voglio essere meravigliato anch'io dalle chicche. Sì, assolutamente, delle chicche che ci racconta Camilla. Dicci, cara Camilla, dicci.
1: Rinone era appunto, tutti pensano che sia romanaccio, perché comunque sia era poi romano d'adozione, però veniva da Crotone, dalla Calabria, e pensa che fino a 16 anni lui è stato in collegio, quindi io non me lo so proprio figurare in collegio, a Narni in collegio, stupendo.
0: Dai, lui in collegio, vabbè, sì.
1: Però lui racconta che appunto già là aveva cominciato a scrivere, cioè scriveva, non proprio canzoni, però scriveva comunque sia. Era il suo modo un po' per evadere, per esprimersi, no? E quindi niente, arriva però all'RCA, scoperto da Vincenzo Micocci, che in quel tempo non era più direttore, perché era stato il direttore artistico dell'RCA, ma aveva aperto comunque una sua etichetta, quindi le prime canzoni di Rino Gaetano, che sono quelle poi, comunque è stato, non ha mai fatto, diciamo, grandi flop, diversamente, che ne so, da Reato Zero all'inizio, anche Lucio Dalla, lui da subito insomma accentrato alla grande, sì, ogni brano. E quindi è uscito con la Hit di Micocci, che era una, un'etichetta che era distribuita dall'RCA. Lui però in realtà... Okay.
0: Distribuita quindi, esatto, soltanto dall'RCA, non prodotto quindi, ma solo distribuito, ok?
1: No, perché come raccontavamo pure l'altra volta, l'RCA distribuiva anche le etichette tipo la, che ne so, la Apollo di Vianello, la numero uno di Mogol e Battisti, quindi insomma, ah, c'era, certo, questo scamotage, diciamo, vero. Perciò è sempre scuderia RCA, diciamo, alla fine.
0: Ok.
1: E, però lui non voleva cantare, cioè, perché lui proprio si vergognava, diceva, ma la voce mia fa schifo. Proprio,
0: beh, sì,
1: no,
0: molto,
1: no,
0: particolare,
1: io...
0: ma veramente no, lo
1: no,
0: sapevo,
1: proprio
0: lo
1: lui
0: sapevo.
1: Si detestava e non era tra l'altro a suo agio sul palco per niente proprio. Quindi lui aveva detto a Micocci, va bene, io scrivo perché mi piace scrivere, però ti prego, falla troviamo un cantante che canti le mie canzoni, perché io non voglio assolutamente apparire.
0: E non mi sento, ok.
1: Esatto, non si sentiva all'altezza. E invece però in realtà Ennio Melis, che era appunto il direttore della RCA, crede assolutamente in lui e quindi lo manda, dice, no guarda, tu devi andare assolutamente a Sanremo con una canzone che secondo me è perfetta, che era appunto Gianna, quindi Gianna. Parliamo 1978.
0: Sì, beh, quella è l'immagine che tutti noi ricordiamo, insomma,
1: esatto.
0: la prima immagine di Rino Gaetano, che è stata una scoperta un po' per tutti, perché arriva questo personaggio così particolare, farà che bombette e ukulele. C'era anche un coro dietro, se non sbaglio.
1: Esatto, sì. Esatto, anche se in realtà in quel tempo era tutto in club, perché non era,
0: sì.
1: Però lui, ecco, dice, ok, se proprio devo fare sta cosa, perché assolutamente non era...
0: Ma
1: non
0: era proprio, lì esce fuori il suo romanaccio proprio, se proprio devo fare sta cosa.
1: Proprio devo fare sta cosa, non proprio così lui ha detto, io faccio parole
0: queste sono
1: testuali.
0: Le parole testuali sue, certo.
1: Esatto, il mio valore, se proprio devo fare sta cosa, io però voglio presentarmi come... Cioè, lui crea proprio veramente una sorta di... una bolla protettiva, no, nel suo look, quindi sposta l'attenzione dalla persona che non voleva assolutamente essere protagonista al personaggio, quindi sì, stupendo, sì. Quindi frac, cilindro, scarpe da tennis e ukulele, perfetto, arriva terzo.
0: Ma lo sai come lo chiama l'ukulele Dario Salvatori, il tuo amico Dario Salvatori? Una simpatica chitarrina.
1: Esatto, sì, quella simpatica canaglia di Rino Gaetano.
0: L'ukulele di Rino Gaetano, una simpatica chitarrina.
1: Beh, io su questo non saprei bene cos'altro poter dire, di così esaustivo. È stupendo.
0: Lui è un grande, non c'è niente da fare, Dario Salvatori. Se non esistesse bisognerebbe inventarlo, va bene.
1: Assolutamente, sarebbe difficile però poi.
0: Scusa se ti ha interrotto Dario Salvatori e non io.
1: Esatto. E quindi ecco, con questa simpatica chitarrina, tra l'altro sdogana una parola che non era mai stata usata, che era la parola sesso, che comunque non...
0: Vero. Sì,
1: era
0: sì,
1: una
0: sì.
1: Cosetta. Quindi però un sesto allegro poggiato su un giro armonico, insomma, orecchiabilissimo. Chiunque, se senti Gianna, la ricanti per un altro mese di seguito, cioè proprio, no?
0: Ti dirò di più, è una delle due canzoni iniziali di quando si comincia a suonare la chitarra, quindi la canzone del sole,
1: esatto,
0: di Battisti e Gianna,
1: esatto,
0: una Gianna sola di Rino Gaetano, quattro accordi,
1: esatto,
0: fino a arrivederci, anzi tre.
1: Quello perché è un giro armonico semplicissimo, però è lì, comunque la potenza delle canzoni sta là, quando se c'è un giro armonico semplice, però...
0: Cioè, ma ci rendiamo conto che oggi abbiamo necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale e un tempo con tre accordi si scrivevano dei grandi successi, che sono gli evergreen, i classici evergreen, quelli che non moriranno mai. Cioè, tre accordi.
1: E siamo qua a parlarne, 1978 era, quindi insomma.
0: Cioè, io rimango stupito e ancora qui c'è gente che utilizza l'intelligenza artificiale, ma basta. Oh,
1: esatto.
0: Quella intelligenza geniale, quella che utilizzavano.
1: Sì, bravo, è proprio così. E infatti lui era comunque geniale, no? Perché non era, ovviamente non voleva essere un divo, ma in realtà poi lo era diventato, anche se ovviamente sappiamo bene, per pochissimo. Però quando lui incontrava la gente per strada, lo fermavano e gli chiedevano gli autografi, ma lui era sempre cioè molto perplesso, e quindi parole testuali sue e del racconto dei suoi amici, lo fermavano, Rino, fammi un autografo, e lui si fermava, ci pensava pure un po' a farglielo, diceva, ma perché? Ma te, che ci devi fare con questa firma?
0: Sempre il romano crotonese.
1: Così,
0: ovviamente.
1: così, e questa è proprio la tua biografia. Ed è, e però sicuramente c'ha anche un po' ragione.
0: Sì. Beh, lo so, l'autografo anch'io cercavo quando avevo più
1: adolescente. C'è un fascino, sì, l'autografo sicuramente.
0: Un fascino. Ma quando me li chiedono a me, perché me li chiedono anche a me i bambini.
1: I bambini, però mi piace moltissimo.
0: I bambini mi chiedono. E io sì, io penso, ma chi? E poi
1: che ce devi fare con sta firma?
0: Con dei pezzetti di carta trovati per terra così dati con una poi è bellissimo, i bambini hanno un'innocenza, una sono straordinaria, arrivano col foglio, mi fai un autografo, la penna. Dovremmo girare sempre con delle penne.
1: Ma se ci pensi, quella è una cosa che è rimasta, no, nel tempo.
0: Sì,
1: carta,
0: sì.
1: E penna.
0: Carta e penna.
1: Forse adesso i selfie, vabbè.
0: Adesso c'è il selfie, adesso c'è il selfie. Ma pensa, tu immagina Rino Gaetano oggi con i selfie. Che io non so che cosa avrebbe potuto dire oggi. Magari sono sempre. Ma che ce devi fare con sta foto?
1: Con sta foto, con sto selfie.
0: Con sto selfie,
1: con sto autoscatto, perché comunque è un autoscatto.
0: È un autoscatto. Senti, Camilla, ma rimani ancora?
1: Io rimango, se non cade la linea.
0: No, allora, fermati un attimo, perché ci ascoltiamo proprio Gianna a questo punto di Rino Gaetano.
1: Sì, direi.
0: Va bene, direi. Ci ascoltiamo Gianna. Sì. Senti, ti è uno, due e tre accordi.
1: Tre.
0: È finita. Ancora uno. Due e tre, e la fisarmonichetta sotto.
1: E hai imparato, ecco, simpatica
0: a la chitarra e la simpatica chitarrina. Dai, ce l'ascoltiamo, torniamo.

0: che vuoi? No, ma vabbè, abbiamo imparato a suonare la chitarra con un tereg con Gianna, scusa. No, poi mi sono sbagliato, poi giustamente adesso capiranno i nostri amici ascoltatori che perché avevo nominato un tereg. Vabbè, allora, scusate, un attimo, sono le 10.51, questo è il momento cult del programma, le curiosità dalla RCA, e siamo in compagnia di Camilla Noci, che è al telefono con noi. Un pozzo di sapienza, un pozzo di conoscenza, di curiosità, di aneddoti, diciamolo, che tu non è che te le vai a cercare su Wikipedia, sui classici siti, quelli... No, perché tu hai...
1: No, quelle cose di voi giovani moderni, no.
0: Parla per te, giovane ci sarai. non sono il caso, non è il mio...
1: Neanche il mio, mi pare evidente.
0: Ecco, però... No, però grazie a tuo papà e a tuo zio che insomma che collaboravano e lavoravano per la RCA, hai avuto la possibilità di conoscere
1: un po' di racconti e anche tante comunque maestranze, gente che ha gravitato là intorno, ma anche devo dire tanti, perché io sono anche un po' una nerdona, quindi tanti libri, tanti documentari, tanti, mi piace molto leggere a me, ma leggere la carta, sempre per tornare al discorso della carta e penna,
0: carta e penna.
1: Allora, infatti questi racconti per esempio fanno parte del libro di Foffo Bianchi, che è Storie di straordinaria fonia, che è stato un fonico storico dell'RCA. Racconta appunto tanti aneddoti.
0: Bello. Abbiamo raccontato delle cose, appunto stiamo parlando di Rino Gaetano oggi e di un altro grande pilastro della musica italiana che ci ha lasciato un po' troppo presto, ecco, proprio nel momento di grande successo. Cioè, hai raccontato che Gianna è stato il suo lancio, grazie a Gianna è stato
1: ufficiale.
0: Con e faceva parte Gianna di questo album che proprio si intitolava Non te leghe più, giusto?
1: Esatto.
0: Sì. Che è poi un altro brano di rottura, oltretutto. Perché allora in Gianna c'era per la prima volta la parola sesso, ma qui si parlava di politica, di personaggi che dominavano la scena in quegli anni.
1: Si mette proprio alla berlina, diciamo, no? Le personalità del momento, alla fine. Quindi lui fa snocciola tutti i nomi, no? La famiglia Agnelli e tutte altre personalità, insomma, del momento, giornalisti, calciatori, conduttori televisivi, no?
0: Però
1: sempre con una chiave ironica, che è questo che diciamo la caratterizzato, no? Però lui dice in realtà che questo brano non te regge più, dico. Lui dice proprio che è nato da un pacco di giornali, lui dice così.
0: Cioè?
1: Perché lui aveva appunto suddiviso notizie politiche, notizie sportive, notizie d'attualità e notizie di cronaca. Dice, poi le prendo a caso, ha detto le prendo tutte a caso e riscrivo la canzone. Fantastico, perché se ci pensi il concetto è un po' quello,
0: Sì. Su non te regge più, effettivamente c'è un putpurri di parole, di cose, di simboli, di personaggi. È veramente un genio. Io non credo di non trovare un altro termine più idoneo, perché è il genio, il vero genio, lui.
1: Esatto. Vero genio, ma a me ti posso dire, mi affascina anche perché tutti lo definiscono, gli amici, tutti quanti, un bimbo allegro, perché comunque effettivamente lui faceva si divertiva con delle cose, ma proprio che
0: cose semplicissime,
1: esatto. infantili, però era questa la genialità, no?
0: Ma tu sai, nella vita privata com'era? Se era così, come... Sai, ci sono molti artisti, guarda Totò, che era molto ironico e divertente, comico sulla scena, mentre poi nella vita privata era una persona
1: era serioso,
0: molto seria.
1: Esatto.
0: Sì, insomma, scriveva anche cose profonde, però non traspariva tutta questa sua grande comicità nella vita di tutti i giorni. E Rino Gaetano?
1: Esatto. E Rino Gaetano era appunto questo, diciamo... bimbo allegro in un certo senso, però ovviamente anche molto profondo, perché a tutti i messaggi che lui dà non è che sono appunto così scanzonati, sì, ironici, però insomma c'è un sempre no di comunque sia, non tanto di di contestazione, però sono sempre un po', no? Sì. Comunque dei problemi, differenze sociali, il meridione, comunque tematiche abbastanza profonde, però trattate in maniera leggera, scanzonata. Però lui nella vita era appunto un giocherellone, quindi per esempio lui stava sempre con un gruppo, proprio una cricchetta di amici, che poi si portava pure all'RCA quando faceva le registrazioni, perché lui proprio aveva bisogno di questo supporto degli amici. Sì. Ma c'era soprattutto un amico che era quello che poi guidava soprattutto la macchina, lo accompagnava, insomma era proprio il suo amico più caro. Sì. Che si chiamava Domenico Messina, detto Mimì. Uh-huh. Ed era un suo amico dalla scuola, diciamo. E praticamente questo però assomigliava tantissimo a Antonello Venditti, cioè c'era proprio una somiglianza incredibile. E quindi quando loro andavano in giro, non tanto a Roma, perché a Roma insomma lo riconoscevano di più Antonello Venditti, però quando andavano soprattutto al nord, lui faceva proprio finta che era Antonello Venditti.
0: No, vabbè.
1: Quindi questo Domenico Messina fa dei racconti incredibili, appunto riferiti al fatto che lui: ragazzi, scusate, sto qui con Antonello, stiamo registrando un disco. E quindi gli facevano entrare gratis nei posti, gli offrivano, perché pensavano che erano lui, una combo incredibile, lui e Antonello.
0: Lui Antonello, capirai. Invece,
1: no, era questo Domenico Messina, questo Mimì, che però è stato appunto anche testimone di tante così baracelle. No, questa cosa mi ha fatto molto ridere. Tra i corridoi dell'RCA si aggirava negli anni 70, parliamo 79, Ilona Staller, perché Ilona Staller ha registrato un disco. Okay. Che ti devo dire all'RCA?
0: All'RCA.
1: No. Incredibile.
0: Mi mancava,
1: incredibile.
0: Questa cosa mi mancava, esatto. Lo sai, nella mia conoscenza musicale, Ilona Staller che ha un disco, sì, con l'RCA. Guarda,
1: esatto,
0: tu parla, perché io nel frattempo lo sto cercando su internet.
1: Esatto. Ascoltiamocelo. No. Comunque, lei, no, magari questo no, però ecco, ovviamente l'RCA ha prodotto veramente tante cose, delle più disparate. Questo era poi tra l'altro prodotto dal suo pigmalione lì, che è Riccardo Schicchi
0: infatti.
1: E Ilona Staller però praticamente una volta doveva andare a registrare una cosa e girava lei per questi corridoi con una scatola piena di porcini, non so per quale motivo, erano i suoi, animali da compagnia, non lo so. E quindi girava con questa scatola, non sapeva a chi darli, e niente, un giorno incontro a Rino Gaetano e li affida a lui. Veramente, ovviamente lui si è approfittato di questa cosa, l'ha nascosti, e lei è andata completamente nel panico totale. Però per dire, questo mi fa ridere, perché lui era veramente un bambino, cioè nascondeva il pulcino e si divertiva moltissimo.
0: Quindi, vabbè, comunque era così nella vita, era così come poi appariva in scena, molto scanzonato, esatto, molto divertente. Esatto. Senti, nel frattempo ho trovato l'album d'esordio.
1: Eccolo.
0: D'esordio, perché poi è stata un grande successo, proprio omonimo di Ilona Staller, quindi si intitolava proprio Ilona Staller.
1: Ilona Staller, certo.
0: Pubblicato nel 79 dall'etichetta,
1: esatto,
0: RCA, e infatti,
1: esatto,
0: produttore Riccardo Schicchi. Il primo, allora, il lato A c'è i titoli delle canzoni: I Was Made for Dancing.
1: Esatto,
0: arrangiato da Gianni Mazza,
1: capisci?
0: Okay.
1: Oh,
0: senti, ma è un mini EP, no, quattro brani, poi Pane e Marmellata e Me è il secondo brano. Labbra, tratto dalla colonna sonora del film Cicciolina amore mio, non lo so,
1: esatto, e sì, perché lei nel frattempo già aveva cominciato la sua attività.
0: Mamma mia, vabbè, comunque nel lato B c'è Lascia l'ultimo ballo per me, Cavallina a cavallo, composto e arrangiato, attenzione, cioè, ma veramente sto leggendo una cosa,
1: esatto,
0: io penso sia vero.
1: Dillo,
0: Cavallina
1: dillo
0: a cavallo, composto e arrangiato da Ennio Morricone.
1: Morricone, certo, gli arrangiatori lì, c'era lui, c'era Trovaioli, c'era Umiliani, certo.
0: Sì. Adattamento e scrittura con Mogol, Schumann, Pomus, Lascia l'ultimo ballo per me del lato B, ma è una cosa
1: incredibile, sì.
0: Ma quante cose che si scoprono grazie a Camilla Valli, anche dell'omonimo, dall'album col titolo omonimo, Ilona Staller, che nel 79 esordiva nella ma bisogna trovarle queste canzoni, io le voglio ascoltare, immagino come le potesse cantare, come sono state cantate queste canzoni.
1: Così, no, sono così, te lo dico.
0: No, vabbè, vabbè.
1: Beh,
0: no,
1: ovviamente, ma... quello è uno stile, anche quello è uno stile.
0: È uno stile, fantastico. Vabbè, no, no, qui non stiamo prendendo in giro nessuno, ovviamente, ma soltanto sono delle curiosità che fanno un po' sorridere, sono incredibili, guarda. Va. E accade anche questa mattina, tutta italiana weekend, la domenica con Camilla Noci. E questo dobbiamo, questo è. Senti, ma che facciamo? Mi hai detto che c'avevi altre due curiosità, ma me l'hai dette, mi sa. Due aneddoti divertenti.
1: Sì, vabbè, sì, certo, cioè, questi, sì.
0: Ok, questi va bene. E quindi ci possiamo ascoltare poi il brano di Non te regge più di Rino Gaetano?
1: Beh, io direi proprio di...
0: Ne ascoltiamo due di seguito, perché stiamo facendo oggi, stiamo onorando questo grande artista che è Rino Gaetano. Abbiamo ascoltato Gianna e adesso ci ascoltiamo anche Non te regge più. Tu rimani lì, non cadere, e ci salutiamo subito dopo Non te regge più di Rino Gaetano, che dura 16 minuti e mezzo. No, sto scherzando. No. Erano un po' lunghe queste canzoni.
1: Però era lunga, sì, sì, assolutamente.
0: Senti, questa è già allegria, è già festa, è già domenica. È il pranzo della domenica. Dai, Non te regge più, e poi torniamo e salutiamo Camilla Noci. Ciao Camilla, a tra poco.
1: Ciao.

0: Reggae. Più. No, no. Eccola, ma no. Che brano, ma chi te sente? Ma speriamo che ci sentano in tanti qui su Rai Radio tutta italiana. A mattina tutta italiana. Che genio, che genio. Stavo leggendo il testo, è veramente un insieme di parole, di frasi, esatto. di nomi, di simboli, di sigle, cioè di tutto.
1: Esatto, perché poi se lo ascolti distrattamente sembra una filastrocca, una cosa così, invece poi se l'analizzi proprio una denuncia, diciamo, del momento, che sì. poi in realtà molti l'avano presa bene con ironia. Altri no,
0: ci sono rimasti un po' male, no, infatti.
1: Esatto, non tutti l'hanno presa benissimo,
0: mannaggia, chi non c'ha l'acqua, chi non, chi non c'ha niente, vabbè, sì, denuncia,
1: sì. Bellissimo, stavo ascoltando qui, cioè, visto ci sono dei controcanti di una voce maschile, non è Rino Gaetano?
0: No, ma è...
1: sempre, diciamo, alla fine di ogni strofa c'è un controcanto che dice non te regge più. Ed
0: sì?
1: era Mario Vicari, che era appunto un autore, musicista, che ha scritto... tantissimi brani di Renato Zero, di insomma, che aveva una voce bella grave, che nome d'arte era Caviri, ma è Mario Vicari.
0: Ma pensa.
1: Che è un musicista incredibile, che è ancora attivo.
0: Ma guarda, sì. è un tuffo nelle curiosità della musica italiana che ci fai fare ogni settimana, Camilla, che è veramente meraviglioso. È un, non lo so, per noi nostalgici forse, lo spero
1: esatto.
0: però che anche i giovani si possano appassionare a queste storie, a questi racconti, anche perché fanno parte della nostra cultura musicale, la cultura musicale italiana. Quindi sono cose che non devono essere assolutamente dimenticate, ma devono essere tramandate e ricordate. Quindi grazie a voi che in qualche modo con il podcast, appunto, quel bar a 33 giri, cercate di ricordare, di lasciare stampate e vive nella memoria delle persone proprio questi aneddoti e queste curiosità. Quindi grazie.
1: Perché appunto è una musica eterna, trasversale, no? Che insomma non passa mai. Certo.
0: No, e senti, Raff cantava Cosa resterà di questi
1: esatto,
0: anni.
1: Esatto, che bello quel pezzo.
0: Ma io mi
1: chiedo. Cazzi, bellissimo.
0: Ma cioè, hai qualcosa da... Ci sono aneddoti su... Raff ha fatto parte... No, beh, già è venuto...
1: Raff no, purtroppo no.
0: No, è vero,
1: purtroppo...
0: è vero.
1: No, lo sai, però ti posso dire, in realtà Raff era BMG e
0: Ariola,
1: la BMG...
0: BMG Ariola.
1: Ma BMG Ariola, lo sai che cos'è? È la fine dell'RCA. La RCA viene acquisita dalla BMG e diventa BMG Ariola, quindi volendo sì.
0: Cioè, con un escamotage, se è volendo, si esatto. può parlare anche del grande Raff. Vabbè, ci abbiamo un sacco di cose veramente da raccontare, Camilla. No, io però mi dicevo, lui si chiedeva cosa sarebbe rimasto di degli anni Ottanta. A mio avviso è rimasto tantissimo, almeno per me, perché sono nato musicalmente proprio in quegli anni, quindi per me hanno significato veramente tanto quegli anni Ottanta.
1: Esatto, tranne le farfalle alla vodka sono rimaste molte cose.
0: Il cocktail di gamberi, i tortellini, panna, prosciutto e piselli.
1: Esatto, sempre perché sta arrivando l'ora di pranzo, il pranzo della domenica, quindi ecco.
0: Allora, lo dico a te, lo dico anche ai nostri amici all'ascolto, non ve ne andate, perché tra pochissimo ci sarà il re della bruschetta. Attenzione,
1: ecco.
0: Perché non è una semplice bruschetta, parleremo di bruschette, parleremo di cose da mangiare, ci darà delle grandi idee su come far diventare un piatto semplicissimo che è proprio la bruschetta, che uno a volte dice vabbè, mi faccio una bruschetta così,
1: una bruschettina,
0: sì,
1: no,
0: un po'
1: no.
0: senza, con poco valore, no, vabbè, una bruschettina, vabbè, la metto su a braccio, metto un po' d'olio, una bruschettina. Beh, lui fa delle cose e ci racconterà la sua filosofia della bruschetta, che diventa veramente un pasto unico, dipende certo
1: bellissimo.
0: Da quello che ci metti sopra, se ci metti 300 cose ovviamente no, però c'è una filosofia, c'è tutto un racconto dietro, quindi tra poco ne parleremo qui a Rai Radio tutta italiana, quindi non te ne andare, rimani sintonizzata, così stiamo
1: certo.
0: così il prossimo pranzo in giardino lo facciamo con le bruschette,
1: esatto.
0: E quindi vabbè, comunque a proposito degli anni Ottanta, cosa resterà degli anni Ottanta? Sono rimaste tante cose, ma di questi anni musica di questa, vabbè, non facciamo polemiche, perché sennò poi cominciamo a polemizzare ed è inutile,
1: sembriamo sempre vecchi, ecco.
0: che è quello che siamo. Scusa, un'ultima cosa, voglio capire tu cosa ne pensi. Hai sentito, no? Si avvicina ovviamente il Festival di Sanremo e Stefano De Martino e tutto l'entourage e tutto il gruppo di lavoro ha detto no canzoni fatte con l'intelligenza artificiale. Che qui, ci siamo, questo mi sembra il minimo, giusto?
1: Sì. Per carità, anche quella se usata in maniera sapiente può andare bene, però poi l'eccesso non va mai bene.
0: Tu sei per esempio a favore dell'intelligenza artificiale in musica? Ok.
1: Nel senso, a favore, perché io non la so usare e non le parlerò neanche ad usarla, assolutamente. Io sono sempre pronto.
0: Si sente che sei di Bolzano. Si sente che sei di Bolzano.
1: Io sono di
0: Trento.
1: No, però nel senso, io sono sempre a favore delle cose vere, sinceramente, perché esistono gli strumenti musicali che hanno tutta un'altra anima, un'altra vibrazione, però non bisogna bistrattare.
0: Non demonizziamo l'intelligenza artificiale.
1: No, assolutamente no, però.
0: Ma quello che mi chiedevo io è un'altra cosa, ovvero leggevo un articolo qualche giorno fa e ho detto che giustamente è fatta la legge e trovato l'inganno, nel senso io utilizzo l'intelligenza artificiale ma non la posso utilizzare, mi faccio scrivere un brano dall'intelligenza artificiale, viene un brano fichissimo, bellissimo e me lo registro ovviamente in studio, magari cambio qualcosina, proprio il minimo, metto un fa al posto del re, che ne so, una cosettina così proprio, ma il minimo indispensabile, lo faccio suonare da un'orchestra e quella, e come fai a scoprire che quella è una canzone fatta
1: l'inghippo
0: non lo riesci a scoprire, quindi non lo so, cioè, no, l'intelligenza artificiale, perché abbiamo la capacità di capire se è fatta con l'intelligenza, secondo me no, non c'è la possibilità di capire.
1: Sì, a volte si capisce, a volte no, effettivamente è molto difficile, ma questo ci si potrebbe fare, penso veramente molte puntate. Questo argomento, perché veramente è un discorso complicato. Insomma.
0: Sì. No, vabbè, era una curiosità, ma è bello anche sapere che tu, ad esempio, non sei proprio contraria totalmente all'intelligenza artificiale, perché può dare una mano, può dare uno spunto, insomma, in qualche modo.
1: Sì, esatto, però mai eccedere, come tutte le cose.
0: Sì, assolutamente. Anche perché ci si atrofizza il cervello. Se stiamo ogni volta a chiedere all'intelligenza artificiale, mi dici questo, mi fai quest'altro, ma perché ci si atrofizza il cervello? Comunque, continuiamo a leggere, ascoltiamo anche la buona musica di un tempo e ascoltiamo più che altro le storie vere e reali della RCA che ci racconta ogni settimana Camilla Noce. Oh, ecco, vabbè, basta.
1: Ah, ecco.
0: Camì, è arrivato il momento e ci dobbiamo salutare, eh? È bello,
1: grazie.
0: Io passerei, prima o poi dovrai venire qui, ci dobbiamo organizzare,
1: certo.
0: Devi venire fisicamente e ci passiamo
1: veramente,
0: una bella...
1: Veramente, senza intelligenza artificiale.
0: Veramente. lui, aspetta, guarda, sai quando ti sfuggono poi i nomi così?
1: Mario Venuti,
0: guarda, esatto. Guarda che faccio, ci salutiamo veramente questa volta.
1: Veramente?
0: Grazie a Camilla Noce, grazie per queste tue curiosità dalla RCA. Vi ricordo sempre di ascoltare il podcast su Rai Play Sound, quel bar a 33 giri, se volete scoprire qualche chicca e qualche curiosità di quell'epoca in cui la RCA era un colosso della musica italiana. E peccato che non ci sia più, però vabbè, niente.
1: Camilla, noi a raccontarla.
0: Che prepari a pranzo? Perché io cerco, a un certo punto cerco sempre un invito a pranzo. Che c'è oggi sulla tua tavola? E verdure?
1: Lo sai che le verdure ci sono sempre.
0: Non mancano mai.
1: Però, lo sai che c'è la pasta al forno, sai? Con una ricotta incredibile di bufala che mi hanno portato.
0: A che ora si pranza?
1: Guarda, io tra un po' in forno, quindi se vuoi
0: io alle 12 finisco, al tempo di arrivare si mangia una bella pasta al forno,
1: esatto, perfetto.
0: Bene,
1: guarda, quella l'intelligenza artificiale non te la fa,
0: no, attenzione. Non la voglio fatta dall'intelligenza artificiale, la voglio fatta da te, forse con la mamma le fai?
1: La faccio io anche per la mamma.
0: Che bello, che meraviglia. Scusate per questo utilizzo del mezzo pubblico per cose interne, capire questi inviti a pranzo, va bene. Camilla, veramente è arrivato il momento di salutarci. Ti mando un abbraccio grandissimo e buon proseguimento di giornata. Mi si indrecciano anche.
1: Grazie. Buona domenica e buona bruschetta a tutti a questo punto.
0: Più tardi. Sì, tra pochissimo, tra 15 minuti circa bruschettiamo di tutto, bruschettiamo. E adesso, eccolo. lui che cantava con i De Novo a un certo punto è sparito e è uscito fuori con questo singolo incredibile. È finito, ciao Camilla!
1: Stupendo, ciao!

Kintsugi Elisa qui su Rai Radio tutta italiana. Questa è mattina tutta italiana, weekend alle 11:22. Siamo sempre sintonizzati. Sono Marco Di Buono, vi terrò compagnia fino alle ore 12. Bellissima questa parola. A parte mi piace molto la parola Kintsugi, che è un'antica arte giapponese che in qualche modo la parola significa più o meno riparare con l'oro. Quindi quando una tazza o un vaso di ceramica si rompono, i maestri giapponesi che fanno? Mica la buttano, no? Mica buttano via i cocci, non la riparano neanche con la colla quella trasparente, no? Per nascondere le crepe, perché noi facciamo quello, no? Cerchiamo il più possibile di riparare. Se cade un vaso, si rompe, o una tazza, e noi cerchiamo lì di ripararla senza far vedere le crepe, cerchiamo di allineare bene bene tutti i pezzettini. Invece loro che cosa fanno? Utilizzano una lacca mescolata a della polvere d'oro zecchino per incollare proprio i pezzi. E qual è il risultato? Che le crepe non vengono nascoste come cerchiamo di fare noi ogni volta, cerchiamo di nascondere queste crepe, ma diventano delle bellissime venature dorate e ben visibili, si vedono molto molto bene. Quindi l'oggetto torna così, tra virgolette, nuovo, e quindi si rimette insieme, ma diventa ancora più unico e ancora più prezioso, vale ancora di più, ha un valore veramente più grande grazie a queste spaccature. Ed è una metafora, ovviamente è una metafora, perché un po' per la vita quotidiana, perché loro ci insegnano che quando ci rompiamo per una ferita, rompiamo tra virgolette ovviamente, per una ferita, un dolore, un momento difficile, non dobbiamo nascondere le nostre cicatrici, ma queste ferite che poi si vedono sono proprio quelle che devono essere messe in mostra, le dobbiamo riparare, e ci rendono così delle persone veramente uniche, forti e preziose. Ecco, così è un'arte e anche un po' una filosofia giapponese, il Kintsugi. Adesso ci ascoltiamo un altro brano e poi torniamo subito qui in diretta, perché si comincia, ecco, cominciate a bruschettare il pane, perché tra poco parleremo di cibo, ma soprattutto di bruschette!

0: Grande collaborazione Serena Brancale, Merken Cremon e poi The Colors con Partenope. Bentornati, 11.30, questa è mattina tutta italiana, weekend. Io sono Marco Di Buono, è l'ultima mezz'ora che stiamo per passare insieme, perché alle 12 purtroppo chiudiamo baracche, cioè io chiudo baracche e burattini, però rimanete sicuramente, rimarrete in compagnia dell'ottima musica di radio tutta italiana. E adesso ve l'avevo promesso, ci stiamo avvicinando all'ora di pranzo, quindi che fai? Una cosettina sfiziosa da mangiare non te la prepari? Ecco, una cosa semplice che poi diventa un vero capolavoro del gusto, che fai? Non te lo mangi? Allora, ecco noi, ospite qui a mattina tutta italiana weekend, signore e signori, il mago delle bruschette, Alessandro Pieragnoli. Ciao Alessandro!
1: Ciao a tutti, che bellezza, sì, è proprio l'ora di pranzo.
0: E beh,
1: io sento che sono qui a San Gimignano e c'è nell'aria questo torino tipo di soffritto, c'è chi fa la bistecca, si sente l'odore della bistecca, insomma è domenica mattina,
0: no,
1: il pranzo è imminente.
0: Non ci puoi raccontare questi profumi, Alessandro, io poi sono un goloso, a una certa ora mi viene fame, già, ma io capirai, appena entro in radio già mi viene fame.
1: Allora giusta per farsi fame.
0: Mannaggia, mi sa, poi in Toscana così, ma che meraviglia, ma che bello, i profumi, i sapori. Vai. Senti, io voglio capire un po' come è iniziata la tua avventura, perché insomma in qualche modo hai preso un pezzo di pane toscano, hai preso degli ingredienti e tanta voglia di far sorridere le persone, hai realizzato un video se non sbaglio, vero? Hai cominciato...
1: Esattamente, pensa, ormai sono 6 anni fa.
0: Ecco.
1: Era il 2020, il fatidico 2020.
0: Sì.
1: In casa chiaramente con 2 bambini piccoli qualcosa si doveva fare, perché le giornate erano interminabili, stando chiusi in casa tutti. Allora si provò a fare questo video e mi ricordo si fece una bruschetta girato veramente con mezzi rudimentali, un telefono messo in alto, anzi neanche, era il vecchio computer con la telecamera del computer messa su dei libri e si riprendeva il lato dell'arrangiarsi. E si fece questa bruschetta, me la ricordo sempre, una bruschetta anche abbastanza semplice, con prosciutto, con quello che ci serve dal frigo, via.
0: Ecco, la bruschetta svuota frigo, di riciclo.
1: Svuota frigo. Esattamente. E poi da lì praticamente è venuto fuori, fece questo video, buttato nei social, e diciamo è piaciuto, e da lì poi è partito un po' tutto quello che è stata la mia, chiamiamola, carriera culinaria. Sui social e sui media, dai, diciamo così.
0: Vedi che a volte, allora, è stato un periodo molto brutto quello del lockdown, perché immagino che tu stia parlando del 2020 e stiamo parlando del periodo in cui dici stai in casa con 2 bambini, proprio lì. E per qualcuno è stata una svolta, e per qualcun altro invece non è stata proprio così, è stato un po' un dramma, insomma è stato vissuto in maniera negativa, e per qualcun altro invece è stata una svolta, perché ci si è rimboccati un po' le maniche, si è dato modo di utilizzare anche la creatività, inventiamoci qualcosa per passare il tempo, quindi da una semplice cosa che appunto un video fatto con i tuoi figli poi è diventata una cosa virale, e poi se non sbaglio hai realizzato anche un programma televisivo poi dopo.
1: Certo, il format bruschettiamo con Ale,
0: sul
1: sociale, che era fatto praticamente, si incentrava dove la protagonista era la bruschetta e poi tutto quello che c'era intorno. Io sono un malato di storie di paese e di chi le vive.
0: Bello.
1: Quindi era un po' un programma che parlava, che doveva essere San Gimignano, una San Gimignano molto turistica, sempre stata, conta 3 milioni di visitatori l'anno, quindi
0: sì.
1: L'idea era di fare un format su una San Gimignano non turistica, e allora lì andate a intervistare magari il barbiere, il calzolaio, cioè quelle figure che rimangono diciamo un po' all'ombra durante la stagione turistica.
0: Vero,
1: e lì si fece poi questo format in 20 piccole puntate, dove in ogni puntata c'era un personaggio del paese,
0: sì.
1: E poi la ricetta ovviamente della bruschetta. È stata una cosa molto molto bellina, è andata anche molto molto bene,
0: molto bene. Poi i racconti del nostro bel paese, delle tradizioni, degli usi, dei costumi, delle persone che popolano appunto i vari borghi, che ce ne sono meravigliosi in tutta Italia, insomma, delle eccellenze.
1: Era un momento in cui ci si ferma un attimo, cioè ci si stoppa un po' la frenesia, come il noto programma, no, dei ristoranti, che si blocca tutto quando c'è un problema. Ecco, un po' uguale,
0: cioè
1: si bloccava tutto e ci si centrava su quelle cose che magari quotidianamente ti passano indifferenti.

0: cioè non te ne accorgi neanche, invece è quello che dà poi la vita a un paese, cioè certo. Là. E quindi è stato un po' anche una ricerca, oltre che culinaria, proprio di cultura, di cioè andare a prendere magari l'anziano, andare a prendere quello che ha da raccontarti qualcosa di quando si andava un pochino più piano.
1: Bravo, bravo, no, è veramente è una cosa utile proprio a tutti i racconti, perché io dico sempre che bisogna in qualche modo portare avanti la memoria, le tradizioni non devono mai scomparire, perché ce ne sono tante e gli anziani sono i custodi, ma i custodi poi devono tramandare ai più giovani poi le proprie usi e costumi dei propri posti, e quindi è un qualcosa di utile che giustamente tu hai fatto non solo per te, per il tuo paese, ma per tutta l'Italia, poi alla fine per tutti
0: esatto,
1: noi.
0: Esatto. Ora così mi sento anche
1: lusingato,
0: però sì.
1: È vero, questo è. Senti, quindi da quel video, da quella semplice bruschetta, tu praticamente hai preso questo più proprio l'antipasto classico, una bruschetta l'antipasto al pomodoro, capite? Perché da noi si usa questo. Vabbè, per l'antipasto, beh, una bruschetta al pomodoro soltanto con dell'olio sopra. Ma lo hai fatto, l'hai trasformato in un vero e proprio menù completo. Tu che cosa, che genialata ti è venuta in mente?
0: Io cito sempre i film Amici Miei, sì. Mario Monicelli. Gli amici miei, quando vanno nell'appartamento del conte Mascetti, che appartamento non è, perché comunque è un sottoscala senza finestre, senza niente, a un certo punto uno degli amici mette li fa, pare non ci sia nulla, invece c'è tutto. Anche perché c'è praticamente una stanza di 3 metri quadri.
1: Sì.
0: E lo stesso sulla bruschetta, io dico sempre, pare non ci sia nulla, invece c'è tutto. Cioè, certo. Su una fetta di pane ci si può costruire veramente di tutto. Il pane diventa un po' un piatto, diventa un po' la base di costruzione, che può essere dal semplice antipasto, ma perché no, può diventare, ti parlo di bruschette che ho reinventato,
1: certo.
0: Con delle fettine di vitello fritte e poi cassate nel pomodoro, fatte a striscioline su una fetta di pane. Ti diventa un qualcosa di diverso, perché comunque è la classica fettina fritta e ripassata nel pomodoro, ma ti diventa un qualcosa di immediato, di veloce, che se ti sembra di mangiare è un'esplosione di gusto in uno o due morsi al massimo.
1: Certo,
0: ma è
1: certo.
0: Una cosina veloce e immediata.
1: Hai preparato proprio, cioè hai realizzato un piatto completo su una fetta di pane, in qualche modo, proprio un vero
0: esatto.
1: Menù, ecco.
0: Un vero menù. Cerco sempre di dargli un pochettino una regola, io ho sempre la regola dei 3 ingredienti, che se ho tolto il pane ovviamente, quindi non so, mi dà io di solito quando le invento, che la testa è tipo il cestello, quello della tombola, per esempio, no?
1: Sì, sì, e che tiri fuori i numeri a caso.
0: E tiri fuori i 3 numeri. Se frullano bene, se non frullano, segno che vanno lasciati a faccia. Fortunatamente di solito frullano.
1: Frulla.
0: Diciamo una dote.
1: È una dote, ti va bene. Su 90 numeri, insomma, su 90 ingredienti ti va sempre bene. Riesci in qualche modo a abbinarli.
0: Il terno esce sempre.
1: Il terno c'è. Senti,
0: a volte tombola, però è difficile.
1: No, poi ne leggevo una, cioè un azzardo, dimmi se è giusto quello che dico, che ho letto, gorgonzola, ringa fumicata e scorza di limone.
0: Quella fu un azzardo davvero, fu un azzardo perché feci una collaborazione al Tutto Food a Milano, col consorzio Gorgonzola Lop, si può dire, senza problemi, e praticamente dovevo inventare qualcosa di particolare, mentre io non avevo ancora... ero lì che buttavo giù un progetto, no?
1: Sì.
0: Per poi presentarglielo. E mi venne in mente questa cosa col gorgonzola, la ringa e il limone, e mi suonava bene in testa, è una cosa proprio che mi suonava bene, quindi prendo, scrivo e mando l'email. Mia moglie mi fa, ma te l'ha assaggiata tutto? No. Ma dice, ma chi se l'ha? Dice, ma va tutto pure, c'è giornalisti, c'è tutto, li fa assaggiare, la massaggia. Secondo me ci sta bene. Sì, mi ha detto, ma è roba, sono ingredienti particolari, perché ma stai sicuro? No, va tranquillo. E effettivamente riscosse un bel successo, insomma, ci sono fatti anche degli articoli, insomma, e è una bruschetta, diciamo, di quelle mie che tengo nel cuore,
1: sì.
0: Un po' più azzardose, dai.
1: Eh sì, Azzardoso mi fa venire, l'azzardoso mi fa venire in mente come l'assonanza e come rima il peposo.
0: Sì, esatto, non so neanche se si dice come parola azzardoso, però
1: non lo so, però la coniata è stata, beh, esatto, è petaloso, esatto. È stata coniata petaloso, ma si può dire anche azzardoso.
0: Ottobre 2023
1: Alessandro ha coniato la parola azzardoso, il termine azzardoso. Senti Alessandro, allora volevo un attimo capire, non me lo dire perché magari ci ascoltiamo prima un brano, ma c'è un ci sono le regole per la bruschetta perfetta fatta da fare in casa?
0: Certo.
1: Allora fermo, non te ne andare, ti chiedo di rimanere ancora, ci ascoltiamo un brano di Fabri Fibra insieme ai pinguini tattici nucleari, poi torniamo e continuiamo a parlare di bruschette. Certo. Va bene? Insieme.
0: Io ascolto il brano con voi.
1: Dai, ascolta un po' di musica. A tra pochissimo.

0: Gioia Fabri featuring Pinguini Tattici Nucleari. Allora, si torna in diretta con Alessandro Pieragnoli, che è il mago della bruschetta, che ha trasformato un classico antipasto, un semplice antipasto, in un vero e proprio piatto, un menù completo. Insomma, fate voi, perché lui è il mago della bruschetta ed ha mille idee. E 120 varianti, varianti uniche al mondo hai realizzato, Alessandro. Cioè, veramente, c'è più o meno, c'è l'imbarazzo della scelta.
1: La terra, nel senso, un po' contro le occhie, però indicativamente.
0: Te ne sei inventate 100, ma vabbè. Sono destinate, immagino, a crescere. Queste potrebbe.
1: Forte.
0: Sei sempre la mente è sempre in fermento, il gusto e il palato sono sempre in movimento, proprio alla ricerca di nuovi abbinamenti.
1: Non ci si ferma mai.
0: Senti, Alessandro, parlavamo prima, c'è la regola per realizzare la bruschetta così perfetta in casa, fatta in casa, ecco, un suggerimento che puoi dare ai nostri amici.
1: Il procedimento primo è aprire il frigorifero e guardare che c'è dentro.
0: Ok.
1: E si parte da quello. E da lì poi cercare di mettere insieme gli ingredienti. Cosa è che bisogna? Non ci sa, una fetta di pane che solitamente è croccante, più o meno croccante a seconda di quanto uno vuole bruscare.
0: Certo.
1: Si vuole una base che sia cremosa o qualcosa che comunque tiene insieme gli altri ingredienti.
0: Sì.
1: Ci vuole l'ingrediente principale, che possa essere un grigna verdura, può essere una carne avanzata del giorno prima, può essere, non lo so, un qualcosa fatto apposta proprio per fare quella bruschetta lì, che possa essere pesce, che possa essere, non lo so, del formaggio.
0: Certo.
1: E poi una parte più croccante, che sia frutta secca, che sia pane stesso arrostito e poi rimesso sopra, tipo un po' una bruschetta al quadrato, questa magari.
0: Oppure
1: dei semi o qualcosa, o semplicemente delle erbe aromatiche, o una scorza di limone, cioè qualcosa che dia spicco, di modo che quando si va a mangiare la bruschetta ci sia una sorta di triangolazione, ora sembra faccia, non so, uno schema con una partita di Serie A, una triangolazione nel cervello, cioè si deve risultare, quando si dà il morto si deve rimanere appagati, deve essere ghiotta. La ghiottoneria è la base per tutti i piatti ben riusciti in casa.
0: E poi, tanta fantasia e tanta creatività, quindi questi sono più o meno gli elementi fondamentali, e poi date spazio, come un po' hai fatto tu, insomma, creando, provando, azzardando, poi magari. Ma c'è stata una volta che hai detto no, questa proprio è immangiabile?
1: Allora, non ci sono mai arrivato a quel detto, di solito me ne accorgo un pochino prima. Non me ne accorgo un pochino prima, diciamo, ho preso delle strade un po' azzardatore, quindi allora è che lì magari quando cominciamo, quando vuoi mescolare un po' dolce e salato, magari insomma bisogna lì, sono tutto un gioco di equilibrio, come perdi un attimo l'equilibrio poi si smonta un po' tutto, però fortunatamente è successo poche volte.
0: Ok, va bene, perfetto. Senti, ed è importante anche la stagionalità, perché tu cerchi in qualche modo di insegnarla a tutti, insegnare il valore della stagionalità, perché ad esempio arriva adesso un cliente e ti chiede le zucchine o i pomodori.
1: Io sono
0: tu che fai, li cacci fuori, li cacci via?
1: Sono molto distratto. No, cacci fuori, ti cacci. Il problema non è il cliente che viene e ti chiede questo, è che purtroppo si vive in un mondo in cui tutto c'è sempre, e quindi tanti perdono l'occhio, si perde proprio di vista la stagionalità.
0: Sì.
1: Perché il pomodoro non è che poi non si trova tutto, il pomodoro
0: sempre,
1: lo trovi 12 mesi l'anno, 12 mesi l'anno. Se poi di 12 mesi l'anno, 6 mesi il pomodoro non sa di niente, questo è un altro affare. Però comunque il pomodoro c'è, quindi è un po' il cliente che può far confusione, ma è un po' anche poretto che è difficile non farla, perché diciamo che certi ingredienti li trovi sempre. Io sono, secondo me la stagionalità è la base della cucina in generale, di là di tutto, no? Perché ci sono determinati ortaggi, determinati piatti che vanno mangiati in una certa stagione dell'anno.
0: Ora c'è
1: il cavolo nero,
0: c'è
1: la zucca gialla,
0: c'è zucca,
1: mangiare la zucca gialla a agosto,
0: ma
1: è
0: che
1: chiaro,
0: senso ha?
1: C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Io c'ho un amico a San Gimignano, un signore di quasi 80 anni, che si congela le castagne e le mangia sotto l'ombrellone. per me è una roba che penso a fare il caldo di quest'anno, mi prende male. La stagionalità è fondamentale, e io cerco di stare tanto dietro, perché comunque poi ogni stagione ti regala veramente dei gioielli, dei tesori.
2: Sì, assolutamente. Poi ricchi di nutrienti, insomma, niente di ottenuto, di alterato, di artefatto, e con il sapore. Già è difficile a volte trovare un ortaggio, un prodotto con il sapore. Poi se lo prendi fuori stagione, ma che cosa pretende?
1: Non puoi pretendere. Consideriamo anche che l'instagionalità porta anche altri problemi. Tanti motivi per stare dietro alla stagionalità.
2: Si potrebbe polemizzare per tutta la giornata, ma evitiamo di fare questo, perché a me alle 11:50 abbiamo ancora poco tempo a disposizione, quindi visto che mi è venuta fame e visto che insomma parliamo di cose da mangiare già da un po', io voglio capire, ma tre idee per tre bruschette ce le dai?
1: Ma non solo,
2: ve le regalo
1: volentierissimo, tre bruschette replicabili a casa con niente.
2: Vai.
1: Veramente un bambino le rifarebbe.
2: Io prendo appunti, vai.
1: Prendo appunti. Allora, io cerco anche di fare come fanno le serie dei film alla radio, cioè cerco di farvele gustare senza che vedi niente.
2: Grazie.
1: Allora, si prende una bella fetta di pane. Io uso quello sciapo.
2: Da toscano,
1: fa parte della mia tradizione.
2: Sì.
1: Si prende la zucca gialla per l'appunto e si va a stufarla con dello zenzero fresco.
2: Mm-hmm.
1: Una volta stufato si frulla tutto e si crea una purea. Va bene?
2: E questa
1: poi
2: è la base,
1: si prende
2: cremosa.
1: Il caprino o un altro formaggio spalmabile, dai.
2: Sì.
1: A quel punto ci si fa dei fiocchi di caprino. Intanto nel frigo io non mi mancano mai i salamini italiani alla cacciatura d'otto.
2: Ah sì, certo.
1: So, quelli, e i cacciatori se li mettevano in tasca per andare a fare le cose di caccia, perché erano
2: piccoli, certo. Sì.
1: E le mangiavano. Quelli sono come le ciliegie, uno tira l'altro. Ma è bello, siccome non è i salamini alla cacciatura italiana d'otto, non sono troppo speziati, quindi che si fa? Si fanno a cubettini. Si passano in padella ma senza cuocerli, si scaldano e basta, devono diventare tiepidi, devono un po' trasudare.
2: Sì?
1: Si mettono sopra la bruschetta insieme ai fiocchi e sopra la zucca, e per finire una manciata di nocciole come se piovesse.
2: Vabbè.
1: Li dai il morso e ti si riempie la bocca della zucca, senti la parte acida del caprino, il salamino che è talmente ghiotto. Il salame cacciatore è proprio ghiotto e ti esplode in bocca, top.
2: L'acquolina in bocca, i succhi gastrici sono impazziti, esatto, in questo momento.
1: Esattamente,
2: cerchiamo soltanto di perché abbiamo pochissimo tempo, perché
1: allora,
2: siamo proprio in chiusura. Raccontami le altre.
1: Quell'altra, veloce, mousse di ricotta, si cuoce le pere col vino bianco in una padella, si butta nella ricotta, si frulla tutto, si fa una bella mousse bella spumosa, si prende i taralli, a casa ci sanno taralli,
2: si rompono
1: e si buttano nel forno in una padella a farli scaldare. A un certo punto, mortadella, Bologna e GP, che chi è che non ce l'ha in casa, la mortadella sta bene non tutto, quindi per forza ci sta in casa,
2: c'è i salumi,
1: si assaggia sopra e c'è questa bruschetta, è bella e fatta, si è fatto l'antipasto, si è fatto il primo, ora si fa il secondo per i vegetariani, fagioli zolfini cotti nel fiasco, perché a tempi si mettevano alla bocca del camino e si facevano cose per tutta la notte, ora il tempo ci fa, ma insomma giù fagioli zolfini buoni. I finter, per noi si chiama giallarelle, sono i funghi che si trovano
2: lì, certo.
1: saltati cavolo nero, si fa a pezzettini, si mette a 200 gradi in forno per 7 minuti con un pochino d'olio e un pochino di zucchero, si diventano delle chips di cavolo nero, meglio delle patatine. No. E si monta la bruschetta, pane, fagioli, pipperli e sopra le chips di cavolo nero. Dai un morso all'autunno.
2: Certo, anche perché è cavolo nero proprio di questo periodo. Io veramente a questo punto non so quale scegliere, credo che le farò tutte e tre a questo punto, perché
1: mi pare la cosa non so. veloce mi è venuto un mezzo infarto, però ce l'ho fatta, ho detto tante cose.
2: Che meraviglia, no, è stata una bellissima chiacchierata, ma mi hai fatto venire la fame che non finisce più, caro Alessandro. Senti, allora, Alessandro Pieragnoli, il mago della bruschetta, cercatelo, trovatelo e vedrete che vi darà tantissimi consigli su come realizzare la bruschetta perfetta, anche in base ai vostri gusti, al vostro palato. Dobbiamo chiudere così. Alessandro, io chiedo a tutti i nostri ospiti, qual è la vostra, la tua canzone italiana del cuore, quella che ti suscita un'emozione o che ti ricorda un qualcosa della tua vita, o magari un ricordo bello della tua vita, o magari ti ricorda una bruschetta a questo punto.
1: Allora, quando si parla di musica poi divento più serio, perché è una cosa che ci tengo tanto.
2: È vero, perché tu una sei un musicista, un ex musicista, sì, come me.
1: Qualche costellina si rifà, poca roba, tanti matrimoni. Perfetto, okay. Qualche cosina si fa.
2: È vero. No, io non li ho fatti i matrimoni, volevamo diventare famosi. Niente, non siamo diventati nessuno. Però...
1: No, io non volevamo diventare famosi, infatti non siamo diventati. Quindi okay. Io sono arrivato al mio scopo.
2: Sei rimasto coerente con la vostra idea.
1: Okay. Esatto, sono rimasto coerente. La canzone mia preferita, una delle, io sono un fan di Andrei da sempre, sì. E la canzone di Marinella l'ha cantata da Mina. Che è stata un po' anche quella che ha lanciato, no, Fabrizio De André, quando la fece canzonissima, se non erro, negli anni che la prese, che viene da lì. Ed è una canzone che ridà dignità, e per me non c'è cosa più bella di ridare dignità all'ultimo. Non so spiegare tutta la canzone, uno va a cercarsi, non so,
2: certo.
1: Web e tutto, ma è una canzone che ridà dignità, e che c'è di più bello di ridare dignità?
2: Guarda,
1: tu mi emoziona di te.
2: Ecco, vedi, questa emozionerà sicuramente tutti. Quindi tu non sei soltanto un cultore del gusto, del buon mangiare, ma sei anche un cultore della grande e bella musica italiana. Alessandro Pieragnoli, è stato un grande e enorme piacere essere con te questa mattina qui a Radio Tutta Italiana.
1: Davvero, è stato veramente un piacere, è stata una bellissima domenica mattina, grazie.
2: Prima o poi verrò a San Gimignano a trovarti, perché voglio assaggiare tutte 120 più o meno bruschette che ti sei inventato.
1: Io ti aspetto molto volentieri.
2: Grazie mille e buona giornata, Alessandro, grazie. Grazie. Mi lascio in compagnia con la canzone di Marinella cantata dall'immensa

l'immensa voce di Mina con la canzone di Marinella. Radio tutta italiana, siamo giunti al termine di questa puntata, purtroppo sì, è finito il weekend, quindi noi ci risentiamo sabato prossimo con Mattina tutta italiana weekend per tutti gli amici che si trovano oggi a Trieste nei dintorni. Guardate che c'è la Barcolana 58, questa grande regata velica internazionale, la più grande al mondo, migliaia di imbarcazioni, non potete perdervela. Noi ci siamo stati la scorsa settimana, no, l'altro giorno, scusate, io e Chiara Caciopoli, che domani sarà qui insieme a Giovanni Dadda per Mattina tutta italiana dal lunedì al venerdì. Non mancate l'appuntamento, salutate tutti i vostri amici e viva la radio e viva Rai Radio tutta italiana. Ciao a tutti amici!

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 11 ottobre. Perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord, tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelli intorno alle due isole maggiori, che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Prima ero un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

giro. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai,

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Disco Sveglia.
1: Disco Sveglia.
0: Disco Sveglia.
2: Buongiorno carissimi, Salvatore da Torino. Vorrei dare la sveglia a tutti gli amici con voi di Baglioni. Grazie, ciao, grazie.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 11 ottobre. Perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord, tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelli intorno alle due isole maggiori che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Rai Radio tutta italiana.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante!

0: cioè io ho fatto quest'ora di yoga ed ero beata.
1: Beata.
0: Poi ho preso la macchina per venirti a prendere questi 7 minuti. Questa città è impossibile, hanno iniziato a strombazzare. Tre, non ti puoi fermare qua.
1: Però tu stavi in doppia fila davanti ai cassonetti. Cioè io adesso se dico la tua targa, capito? Ti arriva una multa e ti levano 2 punti. Insomma,
0: vabbè, pure te. La prossima volta vieni a piedi.
2: Da dove viene la rabbia e perché ogni tanto ne abbiamo bisogno per affrontare la nostra vita? Secondo Marshall Rosenberg, ideatore della comunicazione non violenta, ci arrabbiamo perché formuliamo dei giudizi sugli altri.
1: Non perché gli altri formano dei giudizi su di noi, no.
2: Pure.
3: Nessuno mi può giudicare, nemmeno.
2: La logica del capro espiatorio è millenaria. Il nemico sul quale riversare i mali del mondo e le nostre responsabilità perché facciamo fatica ad ammettere di aver sbagliato. In genere ci arrabbiamo e diamo la colpa agli altri, quindi il vicino di casa, l'amico, il coniuge, il marito, l'estraneo, il migrante, il capo, il medico, l'insegnante,
1: il collega,
2: l'Europa, Luca. È troppo difficile riconoscere le nostre debolezze, i nostri limiti, i nostri lati oscuri.
1: Il lato oscuro della forza.
2: Ho visto la differenza fra lui e te ed ho scelto te, ma arriviamo al titolo un po' irriverente di questa puntata. Perché i nemici sono i nostri più grandi maestri? Io li ho soprannominati con una crasi forse non troppo elegante, i maestronzi.
1: Ma è bellissima invece.
2: Sì, coloro che facendoti arrabbiare o attivandoti un trigger ti insegnano
1: trigger?
2: Qualcosa di te.
1: Ti innescano.
2: Sì, ti pigiano, ti fanno innescano. Scattare.
1: Ok, usiamo innescano. Quindi
2: cosa fare se qualcuno
1: ti innesca?
2: Ci triggera?
4: È l'importante che tu non te la prenda con la persona che ti ha fatto arrabbiare. Prendersela significa in realtà dare la tua energia e darla.
1: Però comunque la cosa va fatta capire
4: all'altra persona.
1: Mi hai ferito, non dovevi comportarti così. No,
4: no. Come?
0: Sei tu che hai bisogno di capire,
4: no,
0: qualcosa.
4: Esatto, è proprio quello. È ribaltare la realtà, ribaltare la visione. Cioè noi siamo convinti che un evento sia causa che ti scatena l'emozione. In realtà le emozioni non hanno una causa, ma hanno un fine. Che vuol dire? Vuol dire che quando arriva a te un'emozione deve parlare a te, sta parlando a te. L'altra persona è un mezzo, come appunto l'ha chiamato Federica, può essere un maestronzo, cioè un maestro che arriva lì ad attivarti proprio la tua ferita in modo tale che tu la possa guardare e quindi guarire. Quindi l'altra persona si fa da specchio per cercare di farti arrivare quella informazione. La può soltanto manifestare attraverso l'attivazione della tua rabbia.
2: Come scrive la psichiatra Gosio in Nemici miei,
1: quella di prima.
2: Sì, quella di sempre.
1: Ok.
2: Sovente in ciò che pensiamo degli altri c'è qualcosa di quello che non si può o non si vuole pensare di sé.
1: Non ho capito. Quello che pensiamo degli altri e gli altri pensano di noi, c'è qualcosa che noi non vogliamo pensare di noi.
2: E così ci arrabbiamo con gli altri e li giudichiamo.
1: Non è chiaro, ma mi adeguo.
4: Il giudizio e la rabbia sono culo e camicia, si può dire in sanscrito. Perché è il giudizio che crea la rabbia e la rabbia che crea il giudizio. Cos'è il giudizio? È qualche cosa che tu vedi nell'altro che non ti permetti o che non vedi di te. Se c'è qualcun altro che ti attiva la rabbia è probabilmente perché lui si permette di fare o di essere in un certo modo che tu non ti permetti, oppure ti fa vedere all'esterno qualche cosa che tu non vedi di te.
2: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni mi informano non solo su cosa provo, ma su come guardo. E che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
1: Ma è brutto, collega Luca Franco.
2: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
1: Meglio.
5: Per questo, quindi sfogatevi, che è il modo migliore per godersi l'esperienza.
1: Hai paura?
6: Sì.
1: Ma di cosa?
6: Ma non lo so, di tutto.
2: Mentre Luca e io, dentro l'Hunger Games, brighiamo delle questioni burocratiche, cinque giovani entrano nella stanza della madre dei sette vizi capitali. Sembra tutto normale, ma mentre noi firmiamo i documenti io comincio a sentire qualche tensione.
5: Se no vi faccio iniziare allo scarico di responsabilità.
1: Dai, proviamo.
0: Non è che lancio una cosa e mi prendi.
1: Ma no, sei tranquillo.
0: Io sono preoccupatissimo.
5: Sì? Non avevi capito la gravità della cosa?
0: No, è che ho paura che lui mi faccia male, che magari lanciando qualcosa
5: mi prende. No, non ti preoccupare, vi do tutte le protezioni.
0: Che sei un po' goffo.
1: Ah, sono goffo? Pensi, va bene, ok. Voi entriamo là dentro e me lo rimisci.
2: Devo dire, l'accoglienza è ottima, Davide ci spiega tutto, ma il sottofondo resta per me un pelino inquietante, anche se qui si può stare tranquilli perché c'è tutta gente pacifica, i pazzi sono fuori.
1: Sì, è molto più sicuro qua che una lite al semaforo.
5: I violenti non vengono a pagare per spaccare gli oggetti, quindi quelli le spaccano in strada, diciamo, tendenzialmente.
1: Insomma, ci sono due stanze. In una si sentono i colpi e stanno distruggendo, l'altra invece la stanno preparando per noi.
0: Ma io ho paura, ma perché?
5: Nessuno si è mai fatto male seriamente.
0: Però non seriamente, sì.
5: Il massimo che ho visto è qualche tagliettino sulle mani.
0: Io non lo voglio, il tagliettino sulle mani.
1: Allora.
0: Distrutti, senti com'è. Assimate. Siete maggiorenni?
6: Le due sì.
7: E io e lui sì.
0: Ok. Ma non siete di Roma?
7: No.
8: Bologna e Ferrara.
7: Ferrara e Bologna.
0: Cioè siete venuti apposta all'Emilia Romagna per fare questo?
6: Sì. Sì.
2: Io sono terrorizzata dal fatto che Luca per sbaglio mi possa colpire, però non ce la faccio, non è l'esperienza per me, quindi esco dopo nemmeno un minuto, mentre Luca resta e se la prende contro un vecchio forno.
1: Però era un forno a microonde.
0: Oh. E beh, Lu, come stai? Come stai?
1: Stanco
0: anche
1: però.
0: Tu?
1: È molto stancante, devo dire.
0: Ti sei fatto male, Luca? Stai sanguinando?
1: Ah, sì.
0: Oh mio Dio.
1: Mi sono fatto male. Sono molto contento. Grazie ragazzi.
5: Grazie a
1: ciao,
5: voi.
1: E grazie.
5: Ciao, alla prossima.
1: Buona
5: serata.
1: Ciao.
9: Ognuno di noi ha dei semi nella nostra coscienza di rabbia, di odio, di avversione, ma anche di amore, di saggezza, che sono come dei semi depositati. Quando i semi, per esempio della rabbia, vengono a maturazione, diventano come una pianta che genera frutti, che generano semi, e questi semi ricadono sulla terra e quindi riproducono la rabbia e in qualche modo la moltiplicano. Il che vuol dire che ogni volta che manifestiamo la rabbia, cioè che la rabbia viene a livello della coscienza, gettiamo semi di rabbia e quindi creiamo occasioni per ulteriori manifestazioni della rabbia. Quindi andare in un hunger room e tirare fuori la rabbia sul momento può essere di beneficio, può sembrare di beneficio perché ho scaricato la rabbia, ma avendo espresso la rabbia, ho tirato fuori la rabbia, ho piantato semi e quindi rincisto la rabbia. Un mio amico dice, è come i brufoli, se spremi il brufolo, che schifo, ma è esattamente questa la reazione, che schifo, è pus. Una volta che esce il pus va a infettare altri pori, quindi ogni volta che manifesti la rabbia generi ulteriori occasioni purulente di rabbia. Quindi personalmente non sono, con grande rispetto per le attività delle altre persone, però personalmente non lo raccomando, perché va a alimentare i semi della rabbia piuttosto che disincentivarli.
2: L'idea per cui dare sfogo alla rabbia faccia bene alla salute, il famoso meglio fuori che dentro, esiste dal Medioevo. Quattro secoli più tardi, un pamphlet sulla peste riportava la storia di un dottore che aveva curato un paziente affetto da uno stato di estrema debolezza. La soluzione era stata sedersi accanto al suo letto e ricordargli in continuazione i torti subiti in passato.
1: Cioè, lui si è seduto vicino al letto e gli ha detto: ah, quando eri piccolo ti hanno rubato tutte le biglie rosse. Quello: oddio, è vero. Ah, tuo cugino poi ti ha bucato il pallone. Ah, e poi quel tuo amico ti ha rubato la ragazza. Ah, tutto così. E quello lì... Ma pensate...
2: Noi pensiamo che siano gli altri a ferirci, ma gli altri non hanno questo potere. Le ferite noi le abbiamo già, loro ci mettono solo il sale. Certo brucia, ma quando gli altri ci fanno arrabbiare dobbiamo ringraziarli perché ci stanno aiutando a disinfettarci.
9: Ma il sentimento moltissime volte passa da un ponte cognitivo. Cioè io penso di essere arrabbiato per quello che c'è là fuori. Ma molte volte io sono arrabbiato per quello che penso che c'è là fuori. E sta piccola parola fa una differenza mostruosa. Buddha dice la realtà, la vita in alcuni momenti ci fa arrivare un dolore, come una freccia che si conficca nella nostra carne. E quella è la realtà che ci colpisce, no? La morte di un caro, dei problemi oggettivi, un terremoto, non avere da mangiare, cose concrete. Poi però noi aggiungiamo una seconda, ci tiriamo da soli una seconda freccia, che è quella della sofferenza, perché è un modo di rapportarci a quella prima freccia, invece semplicemente di trovare il modo di tirarla via, di cercare di evitare un'altra volta, di curare la ferita, noi iniziamo a rimuginare, iniziamo a portare tutta una serie di interpretazioni, di sguardi su questa prima freccia, e a quel punto inizia a montare una sofferenza che però è prodotta da noi, da come stiamo guardando, da come ci stiamo rapportando alla realtà.
6: In italiano potremmo fare la differenza tra dolore e sofferenza. Il dolore è inevitabile, perché la vita ci porta a eventi dolorosi. La sofferenza è in più, è un extra. La sofferenza è la seconda freccia, è quello che aggiungiamo noi.
2: Perché ce la tiriamo?
6: È una domanda fondamentale questa. Perché ce la tiriamo? Ci illudiamo di avere un ego separato. L'insegnamento del Buddha è che siamo in verità interrelati, interconnessi, interdipendenti. Non siamo separati dagli altri, non siamo separati dalla realtà. Invece la pratica Zen ci insegna a farci sorprendere, a essere aperti, disponibili a incontrare la realtà del momento presente.
4: La rabbia va a pungere dove tu hai una ferita aperta. Se a me vieni da me e mi dici: guarda, sei proprio una disonesta, non mi interessa, cioè non mi attiva niente, non mi tocca, non ce l'ho, io sta ferita proprio non ce l'ho. Se tu vieni da me e mi dici: secondo me però sei un po' stupida, sai, non ne sai bene le cose, per carità, allora lì mi avvampo, mi arrabbio, ok? E magari reagisco contro la persona. Ma perché? Perché quella ferita a me mi appartiene.
2: Ma dunque sono gli altri che ci fanno arrabbiare?
4: No! Non sono gli altri che ci fanno arrabbiare. Gli altri ci danno l'occasione per, appunto, vedere che cosa si attiva in noi. Ma è la mia ferita, come dicevamo prima, che mi fa accendere. Poi, una volta che l'altro ti ha fatto arrabbiare, è colpa sua. E quindi tu subito prendi questa grande energia che si sta attivando in te e ti stai prendendo questa energia e la stai portando verso l'esterno. Ti stai depauperando quando porti la colpa verso l'esterno. Noi parliamo sempre di responsabilità, cioè di capacità di dare risposta. Le emozioni sono la nostra capacità di dare risposta agli eventi.
2: Non sbagliava l'esperto di comunicazione Paul Watzlawick. Ad annoverare il mancato riconoscimento del ruolo di artefice degli accadimenti della propria vita fra le più collaudate e infallibili strategie per rendersi infelici.
1: Siamo noi che ci boicottiamo.
4: Quindi i passaggi sono: arriva questa persona che ti offende. La prima cosa che succede è che tu ti senti colpito nel tuo orgoglio e quindi reagisci e quindi gli dai uno schiaffo, lo offendi a tua volta. E questo che cosa fa? Dall'altra parte l'altra persona ha lo stesso livello di consapevolezza, rifà la stessa cosa e ti stai facendo una partita a ping pong di rabbia che poi piano piano sale fino a creare quello che vediamo adesso ovunque. Ognuno rimbalza sull'altro. Un livello di coscienza un pelino più consapevole, non voglio dire alto, basso, eccetera, è: arriva la persona, mi offende, io sento questa attivazione, so che è roba mia, sto lì, la capacità di restare, sostare meglio, cioè la capacità di fermarsi.
7: Anche in doppia fila?
4: Anche in doppia fila,
7: come nel mio caso prima.
1: Così crei rabbia, così attivi, esatto. E quindi si fa un'onda di consapevolezza per,
4: esatto,
1: tutta Roma.
4: Perché la rabbia, a me piace dire, la rabbia fa brillare, nel senso di deflagrare oppure sbrilluccicare chi sei. Tu, la scelta è tua. Nella tua emozione, la senti, la decodifichi, gli dai anche un nome, senti che è rabbia, la senti nel corpo, stai lì e sai qual è la funzione ultima delle emozioni, soprattutto della rabbia? Che brucia i processi della mente che la mettono in atto.
7: Facciamo un esempio concreto, Luca, offendimi. Allora vediamo, il mio punto debole quale potrebbe essere? Potrebbe essere il fatto di non sentirmi.
1: C'hai dei capelli.
6: Noi siamo come un campo minato, ognuno di noi ha dei puntum dolens, ha dei punti che se toccati ci fanno esplodere.
10: Fastidio, etimologia della parola fastidio, è fa tedio, cioè tu da lì tu perdi energia da quel fastidio. Quindi quando arriva qualcuno che ti dà fastidio, ti sta aiutando a recuperare l'energia, ti dice guarda che la falla è qua, e tu da qui perdi potere, eh? Ok, quindi il prepotente, senti, il prepotente è chi può più degli altri, che oggi è stato trasformato in soverchiatore, ma l'etimologia della parola prepotente vuol dire avere potenza, quindi credere nel tuo potere. E chi ha più potere di tutti qui? Il bambino, perché ha il potere creativo, c'ha l'immaginazione, poi arriva l'adulto con le regole, gliele ammazza tutte, con la norma lo fa diventare persona normale.
11: Il giudizio, se un generale,
12: però è importantissimo questo punto.
11: Cioè il giudizio trasforma il giusto, diciamo così, quindi anche il giusto è qualcosa di molto mutevole.
12: È mutevole, sdrucciolevole,
11: parametrico.
12: Infatti, è questo il problema.
11: Magari tu ragioni col giudizio di tua madre, o di un tuo fidanzato, o di tuo padre.
7: Esatto. E quello di sua nonna.
11: Sì,
12: esatto.
11: E quindi se fermi più.
12: È un tema molto molto importante. Con una battuta potremmo dire che il giudizio è il braccio armato della rabbia, cioè è comunque ciò che la alimenta, che la rinforza, che la legittima. Però noi dobbiamo capire cosa è giusto, proprio perché noi siamo arrabbiati perché sentiamo che sta succedendo qualcosa di ingiusto. Quindi ogni volta che siamo arrabbiati noi stiamo sentendo qualcosa di ingiusto. Dobbiamo iniziare a capire, non tutte le volte che senti qualcosa di ingiusto sta veramente accadendo qualcosa di ingiusto, e devi trovare dei modi per penetrare lì i tuoi errori di sguardo e le tue contrazioni di bisogni, pulsioni profonde. È un lavoro importante. Noi ci arrabbiamo contro gli eventi, ci arrabbiamo contro l'altro e certe volte ci arrabbiamo contro noi stessi. Tutte queste forme non ci stanno aiutando a trasformare e quindi anche a salvarci.
2: E poiché la filosofia ultimamente ha ripreso a parlare di emozioni rivalutandole rispetto alla loro tradizionale subordinazione alla ragione, abbiamo chiamato anche
1: la professoressa Paola Giacomoni dell'Università di Trento.
13: L'ira o la rabbia è dunque una reazione a un'offesa considerata da chi la subisce come immeritata, e riguarda che cosa? La considerazione o la stima pubblica di una persona. Insomma, non è un riflesso o semplice aggressività, ma presuppone la conoscenza, non una passione irrazionale violenta, ma la reazione a un oltraggio percepito come ingiusto.
10: La vulnerabilità è fondamentale, cioè entrare nella tua vulnerabilità, nella tua debolezza è un dono, perché qui se no stai solo nell'energia maschile, no? Perché si è tanto parlato in questo periodo del patriarcato? Perché il mondo è tutto spostato sull'energia maschile, che è un'energia di divisione, di penetrazione, di possesso, cioè, e la parte femminile sta dentro di noi, quando entriamo nell'accoglienza, nell'ascolto, no? Nel silenzio. Il pianeta è perfetto, il pianeta è sempre in guerra, ma non è il pianeta essere in guerra, se tu ti connetti con quella vibrazione è perché tu dentro di te non la lasci andare la guerra.
6: Tecnicamente nessuno ha il potere di farci arrabbiare, la rabbia è qualcosa che proviamo noi in relazione a quella che è la realtà sulla base delle nostre esperienze, sulla base delle nostre ferite. Allora vi racconto una storia che è molto famosa, legata a Gurdjieff. Gurdjieff era questo insegnante spirituale che univa la via orientale alla via occidentale, e i suoi corsi costavano tantissimo. All'interno di questi corsi c'era un grande rompiscatole che rompeva le scatole a tutti, e un giorno questo gran rompiscatole decide di andare via. E Gurdjieff in persona lo ha inseguito e gli ha detto: per favore rimani gratis come mio ospite. A quel punto gli allievi sono andati dal maestro e gli hanno detto: maestro, stava andando via il rompiscatole, lo hai fermato, va bene, la compassione, ma gratis? E Gurdjieff ha detto: non avete capito, se non ci fosse lui io dovrei pagare un attore per farvi arrabbiare. Shantideva, un maestro della tradizione buddista, dice che dovremmo inchinarci alle persone che ci fanno arrabbiare, per esempio, perché in questo modo abbiamo la possibilità di praticare la pazienza.
10: Porgi l'altra guancia, guarda, è sempre il cacacazzi, capito? Ti dice: guarda, quello che arriva e ti fa violenza ti sta aiutando. Non entrare in reazione perché è un allenatore per te.
7: E poi porgi l'altra guancia, da quello che ho capito, è guarda da un'altra prospettiva, non è fatti dare un'altra mazzata.
10: Esatto, sì, sì, perché mica stai qui a prendere le mazzate, cioè mica devi far il santo che... Cioè tu in realtà, grazie a riconoscere quel meccanismo, te ne tiri fuori, però guardalo, abbi l'umiltà di capire che l'hai attirato tu. Questo è porgi l'altra guancia, secondo me. Quindi fino a che attiri situazioni devi entrare nell'umiltà di dire: questa roba arriva da me. Dov'è che ancora non mi conosco? Dov'è che ancora non sto nella gioia, nella leggerezza? Cioè vuol dire che tu non ti piazzi in più in quelle sensazioni, in quelle emozioni. Presente è presentire e camminare sulle acque.
11: Buddha sta così.
4: Il Buddha sta così.
11: Ma tu, prima che
4: c'è... Io, prima di diventare il Buddha, voglia! Il tema è che fino a quando non ti permetti di vivere pienamente tutte le tue emozioni, il Buddha non lo realizzerai mai. Accendiamo il fuoco del Duomo?
7: Dai.
4: Ok, quindi
7: non so cosa voglia dire. Qua
11: dentro.
7: No, pericoloso.
4: Allora, facciamo una respirazione che accende il fuoco, okay. E poi ne facciamo una che invece
11: spegne il fuoco. No.
4: Sì, allora lo rimette in giù, okay?
11: Okay.
4: Ed è una respirazione a mantice, si chiama. E quindi è fatta come un mantice, presente il mantice per soffiare aria sul camino?
11: Sì, quello fatto
7: soffietto.
4: Soffietto, esatto. Facciamo soffietto qua, nella parte centrale, quindi

0: sai. Senti la sensazione in giro per tutto il corpo. Senti che è come se ci avessi delle bollicine nella testa. Calore. Come se avessimo proprio acceso il fuoco. Il fuoco che è sia quello che avvampa, che accende, che quello che purifica. E quindi scioglie. Scioglie le emozioni cristallizzate, scioglie ciò che è ghiacciato, fermo, immobile. È per quello che la rabbia è così bella, è così potente, perché ha il potere di sciogliere quello che è cristallizzato da sempre. A volte capita che qualcuno viene da te e ti vuole donare la sua rabbia, ma quando sei profondamente consapevole sai che quando provi rabbia, quando provi disperazione, frustrazione o gioia, sei tu. Fai un grande respiro.
1: Mi sono fatta la pipì sotto.
0: E spingi, spingi, spingi.
2: Sono intervenuti Alessandra Lakshmi Siliquini, Bruno Lomele, Dario Doscin Girolami, Andrea Pietrangeli, Paola Giacomoni.
3: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Bornino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.
4: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Cale a grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org. Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane appaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su, era bello il panorama visto dall'alto, si gettava sulle cose prima del pensiero, la sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero, ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando

quando fai uno sbaglio, un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente, un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi, e una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi, che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire più.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Top Week, tutta italiana.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Top Week, tutta italiana.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente,

l'ho vista dopo un anno, l'altra notte, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 11 ottobre. Perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord, tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelli intorno alle due isole maggiori che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

T'ho accompagnato a casa, fino a qui tutto è normale. Macchina prestata da mia madre, quel giorno mi serviva per lavoro.

0: può essere l'unica condizione.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio tutta italiana. Oh, questa è proprio la settimana di ottobre in cui c'è il grande sconvolgimento della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, perché esce definitivamente il periodo estivo dalla classifica. È un po' meteoropatica questa classifica, perché insomma con l'arrivo delle grandi piogge, anche del primo freddo, insomma l'estate esce definitivamente dalle classifiche delle canzoni più trasmesse. E allora, come sempre, iniziamo dalla classifica dei dischi caldi e andiamo a vedere anche cosa succede dalla trentesima alla ventesima posizione. Trentesima posizione per La città degli angeli di Achille Lauro, pubblicata a luglio e praticamente esce dalle zone più calde delle classifiche. Ventinovesima posizione per Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, Laura Pausini, che ha iniziato proprio questa settimana il suo tour per Io canto 2, però insomma una cover che non è andata benissimo neanche nelle radio. Ventottesima posizione, Flamenco Paranoia, Samurai J. Ventisettesima posizione per Noi con Joliet e Achille Lauro, che va molto bene nella classifica FIMI, molto male invece nelle radio. Ventisesima posizione per Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Venticinquesima posizione in discesa, Vita, morte e miracoli di J-Ax, che esce proprio dalla zona dei dischi più caldi. Ventiquattresima posizione stabile, Miss Italia per Dito nella piaga. Ventitresima posizione, L'estate che esce di classifica con Anna con Wet Girl Wasted. Ventiduesima posizione, idem per Agitare, Coca-Cola di Tommaso Paradiso. E idem in ventunesima posizione, sempre in discesa, la canzone delle canzoni di quest'estate, Partenope di Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors. E quindi iniziamo dalla ventesima posizione, è stata nostra ospite a Disco Rai Malika Ayane con Detto tra noi.

E siamo alla 19ª posizione di questa classifica di dischi caldi di questa settimana, diciamo la piena classifica autunnale. Beh, una new entry, le radio stanno trasmettendo anche musiche più classiche. Questa è un'informazione, perché insomma pare che oltre ad artisti anche nuovi, molto innovativi, insomma anche Stefano De Martino per il Festival di Sanremo stia puntando su nomi molto molto conosciuti. Questa è una coppia inedita, Tiro Mancino con Simona Molinari, in 19ª posizione new entry con Nuvole, Bossa in Blu.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ci sono solo due canzoni dell'estate che resistono nella classifica delle prime 20 canzoni trasmesse da tutte le radio. In 18ª posizione, in discesa, in rapida discesa, ma comunque ancora resiste, Noemi con Tu cosa fai questa

0: 17ª posizione, la settimana scorsa era prima nella classifica Fimi, mentre le radio lo trasmettono solo in 17ª posizione. Lui è Sfere Basse e questa è Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: sangue. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ed eccola qui l'altra canzone dell'estate che resiste nel punto più alto della classifica per quanto riguarda le canzoni estive. In 16ª posizione Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

14ª posizione, incontriamo uno di quei featuring che hanno fatto comunque parlare, anche se pubblicato a fine agosto, è già in discesa, quindi Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio.

sedicesima posizione invece Tutto ma tutto da solo c'è Ultimo con il suo ultimo brano che racconta appunto lo stato d'animo, anzi una canzone nata proprio nella notte del concerto a Tor Vergata, e quindi noi la ascoltiamo in 13ª posizione in discesa in questa classifica dei dischi caldi.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Stabile in dodicesima posizione Biagio Antonacci, che ha appena finito il suo lunghissimo tour con un grande, enorme successo, più di 42 date. Qui lo ascoltiamo nel duetto con Saif per Spiritualè.

0: E quindi arriviamo alla vetta dei dischi caldi. È stata grande protagonista dell'estate 2026 in coppia con Marco Mengoni. In questo caso la ritroviamo in coppia con Ariete, che ha pubblicato proprio in questi giorni il suo ultimo album, e quindi 11ª posizione, quindi prima posizione per la classifica dei dischi caldi, Ariete con Angelina Mango per Che bella vita. E continua anche la bella vita, e anzi la bella musica, su Rai Radio Tutta Italiana, quindi rimanete collegati tra di noi. E ovviamente poi seguirà anche la classifica, la top 10, quindi le canzoni, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.
1: Quanto è piccola

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 11 ottobre. Perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelli intorno alle due isole maggiori, che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E bentornati alla Top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane questa settimana, una classifica assolutamente rivoluzionata. Resiste soltanto una canzone pubblicata nel cuore dell'estate, ma che insomma non ha a che fare totalmente con l'estate, ma è un artista molto ma molto presente nelle classifiche. Quindi in decima posizione partiamo subito con Saif con Parlar d'amore.

Nona posizione, una new entry, ce ne sono diverse questa settimana nella nostra classifica, ma soprattutto questa settimana potrete ascoltare su Rai Radio Tutta Italiana 10 canzoni nuove nella nostra playlist, proprio perché il 9 ottobre c'è stato un Radio Date molto ma molto folto. Invece, pubblicato la scorsa settimana e regolarmente in onda anche su Rai Radio Tutta Italiana, ed entrato questa settimana nella nona posizione della classifica delle top 10, abbiamo Max Pezzali con Le Ali.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Il mood delle canzoni in questo periodo ha una certa saudace, insomma, una certa nostalgia e si sente, insomma, è quasi sempre così, quest'anno ancora di più. In ottava posizione, New Entry, abbiamo Giorgia, una canzone scritta anche da Lorenzo Fragola ed è Parafulmini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Sesta posizione, anche lei in leggera discesa, ma stiamo aspettando la pubblicazione del suo nuovo album, Elisa con Kitsugi.

E siamo alla quinta posizione, una canzone anomala perché è stata pubblicata prima per le piattaforme, prima dell'estate, a maggio-giugno, e poi pubblicata anche come radio date ad agosto, purtroppo adesso succede spesso, e parlo di Fabi Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, una canzone che parla del sistema musicale, rimane stabile, è una canzone molto forte, Goya. Cosa sono?

perde il podio questa settimana, ma rimane nella zona alta della classifica delle canzoni più trasmesse, in quarta posizione Dedica con Ernia.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Posizione prende invece sempre di più piede il duetto di Annalisa con Madame, pubblicato il 18 settembre, ed è Amica.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Seconda posizione stabile, anche perché insomma si parla moltissimo del nuovo album di Cesare Cremonini in uscita il 23 ottobre. Si è parlato questa settimana molto della collaborazione con Salvum proprio per la title track Amateur. Questa invece è Paparazzi, stabile in seconda posizione.

0: E questa prima posizione ci piace moltissimo, un album Solito Cinema che ha avuto una grandissima accoglienza anche da parte della critica musicale, una canzone che noi abbiamo girato da subito e in altissima rotazione, quindi ci fa piacere trovare proprio in prima posizione questa settimana Serenamente di Giuli con Brescia. Io vi ricordo gli appuntamenti anche con Disco Rai, rigorosamente in diretta da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, mentre con la Top Week noi ci sentiamo tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Mua!
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: io ho fatto quest'ora di yoga ed ero beata. Poi ho preso la macchina per venirti a prendere questi 7 minuti. Questa città è impossibile, hanno iniziato a strombazzare. Tre, non ti puoi fermare qua.
1: Però tu stavi in doppia fila davanti ai cassonetti. Cioè io adesso se dico la tua targa, capito? Ti arriva una multa e ti levano 2 punti. Insomma,
0: vabbè, pure la prossima volta vieni a piedi. Da dove viene la rabbia e perché ogni tanto ne abbiamo bisogno per affrontare la nostra vita? Secondo Marshall Rosenberg, ideatore della comunicazione non violenta, ci arrabbiamo perché formuliamo dei giudizi sugli altri.
1: Non perché gli altri formano dei giudizi su di noi, no.
0: Pure.
2: Nessuno mi può giudicare, nemmeno.
0: La logica del capro espiatorio è millenaria. Il nemico sul quale riversare i mali del mondo e le nostre responsabilità perché facciamo fatica ad ammettere di aver sbagliato. In genere ci arrabbiamo e diamo la colpa agli altri, quindi il vicino di casa, l'amico, il coniuge, il marito, l'estraneo, il migrante, il capo, il medico, l'insegnante,
1: il collega,
0: l'Europa, Luca. È troppo difficile riconoscere le nostre debolezze, i nostri limiti, i nostri lati oscuri.
1: Il lato oscuro della forza.
0: Ho visto la differenza fra lui e te ed ho scelto te, ma arriviamo al titolo un po' irriverente di questa puntata. Perché i nemici sono i nostri più grandi maestri? Io li ho soprannominati con una crasi forse non troppo elegante, i maestronzi.
1: Ma è bellissimo invece.
0: Sì, coloro che facendoti arrabbiare o attivandoti un trigger ti insegnano
1: trigger?
0: Qualcosa di te.
1: Ti innescano.
0: Sì, ti pigiano, ti fanno innescano. Scattare.
1: Ok, usiamo innescano.
0: Quindi cosa fare se qualcuno
1: ti innesca?
0: Ci triggera?
3: E l'importante è che tu non te la prenda con la persona che ti ha fatto arrabbiare. Prendersela significa in realtà dare la tua energia e darla.
1: Però comunque la cosa va fatta capire.
3: All'altra persona?
1: Mi hai ferito, non dovevi comportarti così. No.
3: No. Come?
4: Sei tu che hai bisogno di capire qualcosa.
3: Esatto, è proprio quello. È ribaltare la realtà, ribaltare la visione. Cioè noi siamo convinti che un evento sia causa che ti scatena l'emozione. In realtà le emozioni non hanno una causa, ma hanno un fine. Che vuol dire? Vuol dire che quando arriva a te un'emozione deve parlare a te, sta parlando a te. L'altra persona è un mezzo, come appunto l'ha chiamato Federica, può essere un maestronzo, cioè un maestro che arriva lì ad attivarti proprio la tua ferita in modo tale che tu la possa guardare e quindi guarire. Quindi l'altra persona si fa da specchio per cercare di farti arrivare quella informazione. La può soltanto manifestare attraverso l'attivazione della tua rabbia.
0: Come scrive la psichiatra Gosio in Nemici miei,
1: quella di prima?
0: Sì, quella di sempre.
1: Ok.
0: Sovente in ciò che pensiamo degli altri c'è qualcosa di quello che non si può o non si vuole pensare di sé.
1: Non ho capito. Quello che pensiamo degli altri e gli altri pensano di noi, c'è qualcosa che noi non vogliamo pensare di noi.
0: E così ci arrabbiamo con gli altri e li giudichiamo.
1: Non è chiaro, ma mi adeguo.
3: Il giudizio e la rabbia sono culo e camicia, si può dire in sanscrito. Perché è il giudizio che crea la rabbia e la rabbia che crea il giudizio. Cos'è il giudizio? È qualche cosa che tu vedi nell'altro che non ti permetti o che non vedi di te. Se c'è qualcun altro che ti attiva la rabbia è probabilmente perché lui si permette di fare o di essere in un certo modo che tu non ti permetti, oppure ti fa vedere all'esterno qualche cosa che tu non vedi di te.
0: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni mi informano non solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
1: Ma è brutto, collega Luca Franco.
0: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
1: Meglio.
5: Per questo, quindi sfogatevi, che è il modo migliore per godersi l'esperienza.
1: Hai paura?
6: Sì.
1: Ma di cosa?
6: Ma non lo so, di tutto.
0: Mentre Luca e io dentro l'Hunger Games brighiamo delle questioni burocratiche, cinque giovani entrano nella stanza della madre dei sette vizi capitali. Sembra tutto normale, ma mentre noi firmiamo i documenti io comincio a sentire qualche tensione.
5: Se no vi posso iniziare allo scarico di responsabilità.
1: Dai, proviamo.
4: Non è che lancio una cosa e mi prendi.
1: Ma no, sei tranquillo.
4: Io sono preoccupatissimo.
5: Sì? Non avevi capito la gravità della cosa?
4: No, è che ho paura che lui mi faccia male, che magari lanciando qualcosa
5: ti
4: prenda.
5: No, non ti preoccupare, vi do tutte le protezioni.
4: Che sei un po' goffo.
1: Ah, sono goffo? Va bene, ok. Poi entriamo là dentro e me lo rimisci.
0: Devo dire, l'accoglienza è ottima, Davide ci spiega tutto, ma il sottofondo resta per me un pelino inquietante, anche se qui si può stare tranquilli perché c'è tutta gente pacifica, i pazzi sono fuori.
1: Sì, è molto più sicuro qua che una lite al semaforo.
5: I violenti non vengono a pagare per spaccare gli oggetti, quindi quelli le spaccano in strada, diciamo, tendenzialmente.
1: Allora, ci sono due stanze. In una si sentono i colpi e stanno distruggendo, l'altra invece la stanno preparando per noi.
4: Ma io ho paura, ma perché?
5: Nessuno si è mai fatto male seriamente.
4: Però non seriamente, sì.
5: Il massimo che ho visto è qualche tagliettino sulle mani.
4: Io non lo voglio il tagliettino sulle mani.
1: Dai,
4: allora. Distrutti, senti com'è. Attimate. Siete maggiorenni?
6: Le due sì.
7: Io e lui sì.
4: Ok. Ma non siete di Roma?
7: No.
8: Non si sente.
7: Bologna e Ferrara.
5: Ferrara e Bologna.
4: Cioè siete venuti apposta all'Emilia Romagna per fare questo?
6: Sì.
0: Io sono terrorizzata dal fatto che Luca per sbaglio mi possa colpire, però non ce la faccio, non è l'esperienza per me, quindi esco dopo nemmeno un minuto, mentre Luca resta e se la prende contro un vecchio forno.
1: Però era un forno a microonde.
4: Oh. E bello, come stai? Come stai?
1: Stanco
4: anche
1: però.
4: Tu?
1: È molto stancante, devo dire.
4: Ti sei fatto male, Luca? Stai sanguinando?
1: Ah, sì.
4: Oh mio Dio.
1: Mi sono fatto male. Sono molto contento. Grazie ragazzi.
5: Grazie a
1: ciao,
5: voi.
1: E grazie.
5: Alla prossima.
1: Ciao.
5: Buona serata.
1: Ciao.
9: Ognuno di noi ha dei semi nella nostra coscienza di rabbia, di odio, di avversione, ma anche di amore, di saggezza, che sono come dei semi depositati. Quando i semi, per esempio della rabbia, vengono a maturazione, diventano come una pianta che genera frutti, che generano semi, e questi semi ricadono sulla terra e quindi riproducono la rabbia e in qualche modo la moltiplicano. Il che vuol dire che ogni volta che manifestiamo la rabbia, cioè che la rabbia viene a livello della coscienza, gettiamo semi di rabbia e quindi creiamo occasioni per ulteriori manifestazioni della rabbia. Quindi andare in un hunger room e tirare fuori la rabbia sul momento può essere di beneficio, può sembrare di beneficio perché ho scaricato la rabbia, ma avendo espresso la rabbia, ho tirato fuori la rabbia, ho piantato semi e quindi rincisto la rabbia. Un mio amico dice è come i brufoli, se spremi il brufolo, che schifo, ma è esattamente questa la reazione, che schifo, è pus. Una volta che esce il pus va a infettare altri pori, quindi ogni volta che manifesti la rabbia generi ulteriori occasioni purulente di rabbia. Quindi personalmente non sono, con grande rispetto per le attività delle altre persone, però personalmente non lo raccomando perché va a alimentare i semi della rabbia piuttosto che disincentivarli.
0: L'idea per cui dare sfogo alla rabbia faccia bene alla salute, il famoso meglio fuori che dentro, esiste dal Medioevo. Quattro secoli più tardi, un pamphlet sulla peste riportava la storia di un dottore che aveva curato un paziente affetto da uno stato di estrema debolezza. La soluzione era stata sedersi accanto al suo letto e ricordargli in continuazione i torti subiti in passato.
1: Cioè, lui si è seduto vicino al letto e gli ha detto: ah, quando eri piccolo ti hanno rubato tutte le biglie rosse. Quello: oddio, è vero. Ah, tuo cugino poi ti ha bucato il pallone. Ah, e poi quel tuo amico ti ha rubato la ragazza. Ah, tutto così. E quello lì. Ma pensate.
0: Noi pensiamo che siano gli altri a ferirci, ma gli altri non hanno questo potere. Le ferite noi le abbiamo già, loro ci mettono solo il sale. Certo brucia, ma quando gli altri ci fanno arrabbiare dobbiamo ringraziarli perché ci stanno aiutando a disinfettarci.
9: Ma il sentimento moltissime volte passa da un ponte cognitivo. Cioè io penso di essere arrabbiato per quello che c'è là fuori. Ma molte volte io sono arrabbiato per quello che penso che c'è là fuori. E sta piccola parola fa una differenza mostruosa. Buddha dice la realtà, la vita in alcuni momenti ci fa arrivare un dolore, come una freccia che si conficca nella nostra carne. E quella è la realtà che ci colpisce, no? La morte di un caro, dei problemi oggettivi, un terremoto, non avere da mangiare, cose concrete. Poi però noi aggiungiamo una seconda, ci tiriamo da soli una seconda freccia, che è quella della sofferenza, perché è un modo di rapportarci a quella prima freccia. Invece semplicemente di trovare il modo di tirarla via, di cercare di evitare un'altra volta, di curare la ferita, noi iniziamo a rimuginare, iniziamo a portare tutta una serie di interpretazioni, di sguardi su questa prima freccia, e a quel punto inizia a montare una sofferenza che però è prodotta da noi, da come stiamo guardando, da come ci stiamo rapportando alla realtà.
6: In italiano potremmo fare la differenza tra dolore e sofferenza. Il dolore è inevitabile, perché la vita ci porta a eventi dolorosi. La sofferenza è in più, è un extra. La sofferenza è la seconda freccia, è quello che aggiungiamo noi.
0: Perché ce la tiriamo?
6: È una domanda fondamentale questa. Perché ce la tiriamo? Ci illudiamo di avere un ego separato. L'insegnamento del Buddha è che siamo in verità interrelati, interconnessi, interdipendenti. Non siamo separati dagli altri, non siamo separati dalla realtà. Invece la pratica Zen ci insegna a farci sorprendere, a essere aperti, disponibili a incontrare la realtà del momento presente.
3: La rabbia va a pungere dove tu hai una ferita aperta. Se a me vieni da me e mi dici: guarda, sei proprio una disonesta, non mi interessa, cioè non mi attiva niente, non mi tocca, non ce l'ho, io sta ferita proprio non ce l'ho. Se tu vieni da me e mi dici: secondo me però sei un po' stupida, sai, non ne sai bene le cose, per carità, allora lì mi avvampo, mi arrabbio, ok? E magari reagisco contro la persona. Ma perché? Perché quella ferita a me mi appartiene.
0: Ma dunque sono gli altri che ci fanno arrabbiare?
3: No! Non sono gli altri che ci fanno arrabbiare. Gli altri ci danno l'occasione per, appunto, vedere che cosa si attiva in noi. Ma è la mia ferita, come dicevamo prima, che mi fa accendere. Poi, una volta che l'altro ti ha fatto arrabbiare, è colpa sua. E quindi tu subito prendi questa grande energia che si sta attivando in te e ti stai prendendo questa energia e la stai portando verso l'esterno. Ti stai depauperando quando porti la colpa verso l'esterno. Noi parliamo sempre di responsabilità, cioè di capacità di dare risposta. Le emozioni sono la nostra capacità di dare risposta agli eventi.
0: Non sbagliava l'esperto di comunicazione Paul Watzlawick.
1: Paul Watzlawick.
0: Ad annoverare il mancato riconoscimento del ruolo di artefice degli accadimenti della propria vita fra le più collaudate e infallibili strategie per rendersi infelici.
1: Siamo noi che ci boicottiamo.
3: I passaggi sono: arriva questa persona che ti offende, la prima cosa che succede è che tu ti senti colpito nel tuo orgoglio e quindi reagisci e quindi gli dai uno schiaffo, lo offendi a tua volta. E questo che cosa fa? Dall'altra parte l'altra persona ha lo stesso livello di consapevolezza, rifà la stessa cosa e ti stai facendo una partita a ping pong di rabbia che poi piano piano sale fino a creare quello che vediamo adesso ovunque. Ognuno rimbalza sull'altro. Un livello di coscienza un pelino più consapevole, non voglio dire alto, basso, eccetera, è: arriva la persona, mi offende, io sento questa attivazione, so che è roba mia, sto lì, la capacità di restare, sostare meglio, cioè la capacità di fermarsi.
8: Anche in doppia fila?
3: Anche in doppia fila.
8: Come nel mio caso prima.
1: Così crei rabbia, così attivi. Esatto. E quindi si fa un'onda di consapevolezza per,
3: esatto,
1: tutta Roma.
3: Perché la rabbia, a me piace dire, la rabbia fa brillare, nel senso di deflagrare oppure sbrilluccicare chi sei. Tu, la scelta è tua. Sosti nella tua emozione, la senti, la decodifichi, gli dai anche un nome, senti che è rabbia, la senti nel corpo, stai lì e sai qual è la funzione ultima delle emozioni, soprattutto della rabbia? Che brucia i processi della mente che la mettono in atto.
8: Facciamo un esempio concreto, Luca, offendimi. Allora vediamo, il mio punto debole quale potrebbe essere? Potrebbe essere il fatto di non sentirmi.
1: C'hai dei capelli.
6: Noi siamo come un campo minato, ognuno di noi ha dei puntum dolens, ha dei punti che se toccati ci fanno esplodere.
10: Fastidio, etimologia della parola fastidio è fatedio, cioè tu da lì tu perdi energia da quel fastidio. Quindi quando arriva qualcuno che ti dà fastidio, ti sta aiutando a recuperare l'energia, ti dice guarda che la falla è qua e tu da qui perdi potere, eh? Ok, quindi il prepotente, senti, il prepotente è chi può più degli altri, che oggi è stato trasformato in soverchiatore, ma l'etimologia della parola prepotente vuol dire avere potenza, quindi credere nel tuo potere. E chi ha più potere di tutti qui? Il bambino, perché ha il potere creativo, ha l'immaginazione. Qua arriva l'adulto con le regole, gliele ammazza tutte, con la norma lo fa diventare persona normale.
11: Il giudizio, se un generale,
12: è importantissimo questo discorso.
11: Cioè, il giudizio trasforma il giusto, diciamo così, quindi anche il giusto è qualcosa di molto mutevole,
12: sdrucciolevole,
11: parametrico,
12: infatti, e questo è il problema.
11: Magari tu ragioni col giudizio di tua madre o di un tuo fidanzato o di tuo padre,
8: e quello di sua nonna.
11: Sì,
12: esatto.
11: E quindi se fermi più.
12: È un tema molto molto importante. Con una battuta potremmo dire che il giudizio è il braccio armato della rabbia, cioè è comunque ciò che la alimenta, che la rinforza, che la legittima. Però noi dobbiamo capire cos'è giusto, proprio perché noi siamo arrabbiati perché sentiamo che sta succedendo qualcosa di ingiusto. Quindi ogni volta che siamo arrabbiati noi stiamo sentendo qualcosa di ingiusto. Dobbiamo iniziare a capire, non tutte le volte che senti qualcosa di ingiusto sta veramente accadendo qualcosa di ingiusto, e devi trovare dei modi per penetrare lì i tuoi errori di sguardo e le tue contrazioni di bisogni, pulsioni profonde. È un lavoro importante. Noi ci arrabbiamo contro gli eventi, ci arrabbiamo contro l'altro e certe volte ci arrabbiamo contro noi stessi. Tutte queste forme non ci stanno aiutando a trasformare e quindi anche a salvarci.
0: E poiché la filosofia ultimamente ha ripreso a parlare di emozioni rivalutandole rispetto alla loro tradizionale subordinazione alla ragione, abbiamo chiamato anche
1: la professoressa Paola Giacomoni dell'Università di Trento.
13: L'ira o la rabbia è dunque una reazione a un'offesa considerata da chi la subisce come immeritata, e riguarda che cosa? La considerazione o la stima pubblica di una persona. Insomma, non è un riflesso o semplice aggressività, ma presuppone la conoscenza, non una passione irrazionale violenta, ma la reazione a un oltraggio percepito come ingiusto.
10: La vulnerabilità è fondamentale, cioè entrare nella tua vulnerabilità, nella tua debolezza è un dono, perché qui se no stai solo nell'energia maschile, no? Perché si è tanto parlato in questo periodo del patriarcato, perché il mondo è tutto spostato sull'energia maschile, che è un'energia di divisione, di penetrazione, di possesso, e la parte femminile sta dentro di noi, quando entriamo nell'accoglienza, nell'ascolto, no? Nel silenzio. Il pianeta è perfetto, il pianeta è sempre in guerra, ma non è il pianeta essere in guerra, se tu ti connetti con quella vibrazione è perché tu dentro di te non la lasci andare la guerra.
6: Tecnicamente nessuno ha il potere di farci arrabbiare, la rabbia è qualcosa che proviamo noi in relazione a quella che è la realtà sulla base delle nostre esperienze, sulla base delle nostre ferite. Allora, vi racconto una storia che è molto famosa, legata a Gurdjieff. Gurdjieff era questo insegnante spirituale che univa la via orientale alla via occidentale, e i suoi corsi costavano tantissimo. All'interno di questi corsi c'era un grande rompiscatole che rompeva le scatole a tutti. E un giorno questo gran rompiscatole decide di andare via. E Gurdjieff in persona lo ha inseguito e gli ha detto: per favore rimani gratis come mio ospite. A quel punto gli allievi sono andati dal maestro e gli hanno detto: maestro, stava andando via il rompiscatole, lo hai fermato, va bene, la compassione, ma gratis? E Gurdjieff ha detto: non avete capito, se non ci fosse lui io dovrei pagare un attore per farvi arrabbiare. Shantideva, un maestro della tradizione buddista, dice che dovremmo inchinarci alle persone che ci fanno arrabbiare, per esempio, perché in questo modo abbiamo la possibilità di praticare la pazienza.
10: Porgi l'altra guancia è sempre il cacacazzi, capito? Ti dice: guarda, quello che arriva e ti fa violenza ti sta aiutando. Non entrare in reazione, perché è un allenatore per te.
8: E poi l'altra guancia, da quello che ho capito, è: guarda da un'altra prospettiva, non è fatti dare un'altra mazzata.
10: Esatto, sì, perché mica stai qui a prendere le mazzate, cioè mica devi fare il santo, che... cioè tu in realtà, grazie a riconoscere quel meccanismo, te ne tiri fuori, però guardalo, abbi l'umiltà di capire che l'hai attirato tu. Questo è porgi l'altra guancia, secondo me. Quindi fino a che attiri situazioni devi entrare nell'umiltà di dire: questa roba arriva da me. Dov'è che ancora non mi conosco? Dov'è che ancora non sto nella gioia, nella leggerezza? Cioè vuol dire che tu non ti piazzi in più in quelle sensazioni, in quelle emozioni. Presente è presentire, è camminare sulle acque.
14: Buddha sta così.
3: Il Buddha sta così.
14: Ma tu, prima che
3: ci sia. Prima di diventare il Buddha, voglia. Il tema è che fino a quando non ti permetti di vivere pienamente tutte le tue emozioni, il Buddha non lo realizzerai mai. Accendiamo il fuoco del Dumo?
8: Dai.
3: Ok, quindi facciamo...
8: Non so cosa voglia dire, ma...
14: Qua dentro.
8: Sono pericoloso.
3: Allora, facciamo una respirazione che accende il fuoco, okay. E poi ne facciamo una che invece
14: spegne il fuoco.
3: Sì, lo rimette in giù, okay?
14: Okay.
3: Ed è una respirazione a mantice, si chiama. E quindi è fatta come un mantice, presente il mantice per soffiare aria sul camino?
14: Sì, quello fatto
8: con soffietto.
3: Soffietto, esatto. Facciamo soffietto qua, nella parte centrale, quindi nello stomaco, sostanzialmente nell'addome. E facciamo questo. Come se avessi un moscerino dal naso e te lo devi tirare fuori.
8: Cos'è uscito?
3: Di tutto. Lì ci sono i fazzoletti.
8: Calandroni.
3: Fuori l'aria, spingila fuori col naso, o anche con la bocca. Bravo, bravo.

0: Vai! Senti la sensazione in giro per tutto il corpo. Senti che è come se ci avessi delle bollicine nella testa. Calore. Come se avessimo proprio acceso il fuoco. Il fuoco che è sia quello che avvampa, che accende, che quello che purifica. E quindi scioglie. Scioglie le emozioni cristallizzate, scioglie ciò che è ghiacciato, fermo, immobile. È per quello che la rabbia è così bella, è così potente, perché ha il potere di sciogliere quello che è cristallizzato da sempre. A volte capita che qualcuno viene da te e ti vuole donare la sua rabbia, ma quando sei profondamente consapevole sai che quando provi rabbia, quando provi disperazione, frustrazione o gioia, sei tu. Fai un grande respiro.
1: Mi sono fatta la pipì sotto.
0: E spingi, spingi, spingi.
2: Sono intervenuti Alessandra Lakshmi Siliquini, Bruno Lomele, Dario Doscin Girolami, Andrea Pietrangeli, Paola Giacomoni.
3: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Bornino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
1: Sì, beh. Ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva. Anzi, ridacchiava.
1: Ma Salemma?
0: No, il fatto è...

scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra.

Viva l'Italia! L'Italia liberata. L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia! L'Italia che non muore.

0: Chi è?
1: Non dovevo cantare al matrimonio?
2: È uguale. E in fondo alla strada...
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava...
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha, con c'ha.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli visi, come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'interland. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

lasciamo, poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse. La solita cosa che poi mi fotte.

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a flora di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire. Il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo. Altri sternutivano senza malizia, la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava.

batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla Scani. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

di rifugio nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 1994, vogliamo ricordare quest'anno attraverso le canzoni più suonate alla radio e più vendute, e naturalmente attraverso una piccola sintesi dei fatti principali che hanno caratterizzato proprio il 1994. Il 23 gennaio l'anno iniziava con fortunatamente il fallimento di un attentato mafioso nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma in occasione della partita di Serie A Roma-Udinese. Una lanciatema parcheggiata in Via dei Gladiatori con 120 kg di esplosivo non salta in aria per un difetto del detonatore. Silvio Berlusconi, in data 26 gennaio, annuncia con il famoso discorso la discesa in campo e quindi la sua scelta di entrare in politica. Il 20 marzo a Mogadiscio, in Somalia, rimangono uccisi, era il 1994, la giornalista del TG3 Ilaria Alpi e il cameraman Miran Vrovatin. Esce il 22 marzo il primo numero del quotidiano La Voce, diretto da Indro Montanelli, vendendo 450.000 copie in poche ore. Un avvenimento triste dedicato alla Formula 1. Il primo maggio, durante il Gran Premio di San Marino di Formula 1, in un tragico incidente perde la vita il pilota Ayrton Senna. Il 9 maggio del 94 Nelson Mandela diventa il primo presidente nero del Sudafrica. 1 novembre del 94 Pietro Placciani, coinvolto nei delitti del mostro di Firenze, viene condannato all'ergastolo. E per chiudere, il 6 dicembre del 1994, il giudice simbolo di Mani Pulite, Antonio Di Pietro, si dimette da magistrato. I film più importanti usciti quell'anno: Forrest Gump e poi Il Postino, Quattro matrimoni e un funerale, Il Re Leone per i più piccoli e Perdiamoci di vista. Scomparivano nel 94 Giulietta Masina, il 23 marzo l'attrice e moglie di Federico Fellini, che era morto solo qualche mese prima. Massimo Troisi ci lasciava il 4 giugno. 4 agosto veniva meno Giovanni Spadolini, giornalista, storico e politico, e il 6 agosto scompariva Mister Volare, Domenico Modugno. Wanda Osiris, celebre showgirl, moriva il 12 di novembre. Sanremo del 1994. Il primo posto era per Passerà di Alejandro Baldi, al secondo posto Giorgio Faletti con Signor Tenente e al terzo posto una giovanissima Laura Pausini con Strani Amori. Bene, adesso è proprio la musica che ci accompagnerà per i prossimi 60 minuti. Mi ritorno in mente, torna prestissimo qui sull'unica tutta italiana.

ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticarmi

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle. GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.